0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: No matter what. No matter what.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: A me prendono 20 euro per fare un semipermanente. Sai quanti ne fa quello al giorno? E io c'ho quello normale, perché poi c'è pure quello rinforzato. Madonna. Che ti chiede un po' di più. Che rinforzato, c'è, cioè, un'unghia di 15 centimetri praticamente alta. E sono 20-25 euro a cliente. Fatti il conto, almeno 10-15 clienti al giorno li farai. Sono soldi.
3: Quando arriva la pestilenza?
4: Perché le donne, dopo che escono dalla nail artist, stanno sempre con quei c***o di unghie in bocca? Hai speso un occhio dalla testa per rifatte le unghie e te le vai a mangiare, sei una coglione.
5: Roberto, per muratori intendi i mason artist?
6: Sì. Secondo me quelli che vanno a far corso per ogni cotecnico sono come quelli che vanno alle magistrali. I maschietti che stanno lì ce l'hanno solo per rimorchiare, perché è pieno di donne.
7: Se voi vi faccio io l'unghie, 5 euro a mano, vi faccio base con la rete e anticrepa, poi KC1, IG21 e la mano di quarzo bianco, bello, colorato, con qualsiasi colore. Tranquilli, durata più di 12 mesi.
8: Ma c'ha le mani dell'uomo lupo, però poi dopo, cioè.
2: C'è il marmo.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
7: KC1, IG21 e la mano di quarzo bianco, bello, colorato, con qualsiasi colore. Tranquilli, durata più di 12 mesi.
8: Ma c'ha le mani dell'uomo lupo, però poi dopo, cioè.
2: C'è il marmo.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Ma per caso c'è qualcuno che mi spiega qual è il motivo per cui non si può andare al lavoro con i pantaloncini corti? Avete rotto il cazzo.
2: Allora, questa è l'altra questione, eh? Pantaloncini corti al lavoro.
3: Attenzione, pantaloncini corti all'esame di maturità. Perché abbiamo sentito prima nella nostra oretta che ci ha raccontato un ascoltatore che era andato all'esame di maturità con i pantaloncini corti, l'hanno mandato a casa. Dai. Ed è ritornato. E anche in queste ore, sapete, oggi c'è la seconda prova, no?
2: Sì.
3: Se avete i pantaloncini, chi si è presentato con i pantaloncini? L'hanno rimandato a casa oppure va bene tutto?
4: Ma
3: anche davanti?
4: Questa storia risale a anni
3: qualche
4: fa?
3: Qualche anno fa, sì, qualche anno fa. Ah. Ma non so se anche adesso è così, perché ci vuole un certo contegno.
4: Beh,
3: in
4: sì,
3: un esame di Stato, ci mancherebbe altro. Ma parte anche, certo, da questo. L'educazione.
2: Però non sapevo che ci fosse un dress code adesso per partecipare anche all'esame di maturità. Vabbè, certo, il pantaloncino col pinocchietto dovrebbero proprio spararti, quello proprio per legge.
3: Ma quello non per l'esame di maturità.
2: No, quello proprio ci dovrebbe essere un decreto legge. Sì. Via, aboliamo non il pinocchietto, le persone che hanno intenzione solo di comprarlo il pinocchietto.
5: Eppure lo fanno.
2: Lo fanno.
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Perché sì, ho fatto caso che ci stanno un po' di guerre in giro. E
3: Caso? Non lo so.
2: Un'analisi geopolitica. Ho notato.
3: Ecco, mi pare, sai chi sembri pure? Orsini. Esperta di scenari geopolitici.
2: Sì, sì, sì. No, e ho pensato, ma facciamo leva su queste RSA, leva militare obbligatoria dai 70 anni.
3: Cioè, a 70 anni vado a fare il car alla Spezia.
2: Sì, certo,
3: sto, mi prendono in marina.
2: Praticamente o come Totò. Ci sta.
4: Pensi, tipo lunedì dovrei accompagnare papà alla Cecchignola.
3: Ecco.
4: Fai 3 giorni.
3: Ma fai 3 giorni, però a 70 anni fai 3 giorni.
2: 70 anni. Vediamo come va, vediamo anche se questo sistema sanitario li ha rinrobustiti in questi anni.
3: Però non è proprio una stronzata. Ti immagina
4: le armi dei 70enni.
3: Alle ore 9 tutti al cantiere con le mani dietro la schiena. Da lì si parte per una nuova ginnastica. Quindi togli le mani da dietro, mettile davanti, rimettile dietro,
5: esatto,
3: rimettile davanti.
5: Ma guarda che le dice le cazzate, ma questa non è da sottovalutare, perché risolverebbe anche il problema del vecchio capo anda sul raccordo alle 7:30 di mattina.
3: Certo.
5: Che mi deve spiegare a 106 anni in do cazzo di
6: Lo sai che non è male questa idea? Buttiamo i vecchi di tritolo e li lanciamo con le catapulte.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
1: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
10: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
11: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
13: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
14: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
15: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
16: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
17: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
18: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
19: Deco, la tua scelta quotidiana.
20: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
21: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & You Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: Ehi, hey, ma dove corri?
1: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
0: Tranquilla, vai da Corsetti.
1: In farmacia.
0: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
1: Davvero tutto lì?
0: Tutto, veloce e vicino.
1: Mi hai salvata.
0: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
2: Radio Globo Meteo.
3: Buona giornata agli amici del morning show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato sul Lazio per la persistenza di un campo di alta pressione. Da segnalare però nel pomeriggio i consueti temporali di calore in Appennino. Il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, con punte di 35-36 gradi per la giornata di sabato, valori sul Lazio per la persistenza di un campo di alta

0: Chiama per primo lo 06 8928 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
4: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
9: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
10: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid da 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
11: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis e New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAEG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: emozioni. I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
4: Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
11: Fino al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
13: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
14: Ave Cetus!
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
17: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
18: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
19: voci artefatte
18: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
20: Il
4: Il morning show è offerto da
19: Easy Parking.
20: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
21: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: streaming DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Oilà, ma buona mattinata e ben ritrovati ancora una volta con il meglio di tutta la settimana del Morning Show. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Vari, questa

0: scommetti che sa divertimo.
1: E oggi ci guardano pure. Ciao, buongiorno.
0: Beh sì, salutiamo naturalmente chi ci sta ascoltando da casa, dall'automobile, ma salutiamo anche chi ci sta guardando attraverso il canale 91 del Digitale Terrestre su Globo TV con il meglio della settimana in onda. Buongiorno Flaminia Cappelli.
1: E anche il sabato mi devo truccare, pure la domenica. Buongiorno Massimo Vari.
0: È finito il tempo in cui sabato e la domenica venivi in pigiama.
1: Ma pure per te, eh. Scusa.
0: Sì, sono stato 2 ore in sala trucco. Io, pessimi risultati direi,
1: esatto.
0: Va bene ragazzi, abbiamo 3 ore davanti a noi da spendere con tutto quello che è successo durante questa settimana con il Morning Show, e ne sono successe tante. Cominciamo?
1: Vai!
0: Si parte! The Morning Show. The Morning Show.

0: Buongiorno, con il Morning Show è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best, il meglio di tutta la settimana.
5: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
4: On Radio Global.
0: Con il meglio di tutta la settimana del Morning Show, che vi sveglia anche nel weekend, insieme a Massimo Vari, insieme a Flaminia Cappelli.
6: Eccola, però dobbiamo parlare di una cosa triste, Massimo, purtroppo.
0: Sì, è vero, le immagini sono circolate sui social di tutto il mondo, insomma, stiamo parlando di questo brutto e tragico evento che è successo con il bungee jumping.
6: In Brasile è morta purtroppo una ragazza di soli 21 anni perché non aveva la corda assicurata.
0: Tragedia, ragazzi. The Morning
6: Show on Radio Globo. Ma io veramente ripeto, Massimo, ti faccio una domanda: ti devi buttare con il bungee jumping? Tu non guardi che i tuoi piedi siano veramente assicurati a un qualcosa?
7: Porca miseria.
0: Ma sì, però ti sto dicendo, non tutti reagiamo allo stesso modo. Io adesso mi metto nella testa di questa che comunque sia si è ritrovata là. Pensi che le persone che stanno facendo tutta la procedura siano persone preparate, quindi ti affidi a loro, no? Però che ti devo dire,
6: comunque era abusivo quel posto, ho letto.
0: Una cosa terribile, veramente terribile, vi sconsiglio. A parte che già come si fa a fare il bungee jumping, io non ce la farei nemmeno morto, ragazzi, è una cosa più forte di me.
7: Tra l'altro anche fisicamente non è il top a livello di sollecitazioni per la schiena, insomma, se c'hai qualche compressione qua e là io lascerei perdere.
0: Tu l'hai fatto?
7: No, per questa ragione. Perché
0: insomma, hai paura della schiena?
7: Sì.
0: Ma io avrei paura di sfracellarmi, sinceramente.
6: Ma sì, anch'io non lo farei mai. Però
0: la schiena al minimo. Però ci sono, ecco, delle persone che vanno, provano, poi ti dicono che è una delle esperienze più belle del mondo, per carità, de gustibus. Sì. Però rimane il fatto che ci sono un sacco di video, a proposito di, ritornando anche a questo purtroppo è finito in tragedia, dove ci sono quegli istruttori che sono quei buontemponi che mentre ti stai lanciando ti fanno lo schermo e dicono no, non è agganciata,
6: che simpatica, cioè, gag.
0: No ragazzi, quelle gag lì io non so se le avete viste, però sì, mamma,
7: ce n'è una di quello dietro che urla aspetta intanto che lei sta saltando,
0: ragazzi.
7: E lei dopo che ha detto che in quel momento ha infartato, ha pensato proprio di non riemergere più.
6: Ma non ti godi neanche più il lancio poi?
7: No,
6: solo col pensiero adesso morirò prima o poi.
0: Ma nemmeno proprio più la vita ti godi.
8: Ma certe risate proprio.
0: Sì, Matti Fragichi, Matti Fragichi proprio.
7: Devo confessare che vedere quel video è abbastanza divertente. Lui
6: no,
7: dirà, aspetta,
6: Dio, no.
0: Però ragazzi, non è un'esperienza adatta a tutti. Qui dentro, ecco, ce ne siamo ben visti, però magari tra i nostri ascoltatori ce l'abbiamo qualcuno.
7: Ma lasciate perdere, venite a volare in parapendio.
0: Perché c'è
7: il gelo?
0: Perché sta pubblicità progresso? No, non lo so.
9: Allora, buongiorno. Sabato è uscita la pagella di mia figlia, quinta elementare. Va mia figlia a aprire la pagella, si scoppia a piangere forte. Mamma, sono stata licenziata.
6: Licenziata?
0: È stata licenziata.
6: Mamma mia,
0: ma no.
6: Hai contezza di dove
0: allora,
6: si è?
0: Buoni un attimo, ragazzi, perché parlando di bungee jumping, noi abbiamo, credo, qua, tra di noi uno che invece quell'esperienza l'ha fatta.
6: E proprio lì in quel posto, perché si tratta del Brasile.
0: Ma cosa dai, mi dici mai? Mi viene... Allora, Lucas, che si occupa della regia video insieme al buon Stefano Fotia, sei stato in quel posto lì, Lucas?
10: Sì.
0: Allora, è in Brasile, se non sbaglio, no?
10: È vicino alla mia città, quello.
0: Allora, tu sei brasiliano, ma si sente un po' dall'accento?
7: giusto un po'.
0: Allora, intanto per cominciare, musica, per favore.
10: Manco è brasiliana questa.
0: No, non è brasiliana. Perché ci abbiamo?
6: Tattanato.
0: Vabbè, comunque, Lucas, raccontaci un attimo. Cioè, questo posto è un posto che esiste ed è un posto dove si fa bungee jumping,
7: E omicidi anche.
10: No, ma quello esiste da un po', Da tanti anni, quello funziona, da tutti quanti
0: è
10: vanno
0: legale
10: lì.
0: Sì, allora, dove si trova?
10: A Limeira. È una parte tipo di campagna, diciamo, dal Brasile.
0: Ok, okay. E quello che cos'è? Un ponte? Che cos'è?
10: È un ponte, prima si passava il treno lì, come non abbiamo più, quello è abbandonato.
0: Ok.
6: Quindi quando l'hai fatto tu è andato tutto bene, vabbè, se ti sembravano professionisti.
10: Sì, sì, ho saltato pure due volte.
0: Pure due volte.
6: Ci ha riprovato.
0: Cioè, scusa un secondo, ci sono delle persone che sono preparate lì oppure sono persone improvvisate? Cioè,
10: no, è proprio un'azienda che fa solo questo.
0: Con tutto regolare, sì, i permessi. Sì, sì. Ma come fanno, scusami, però, a dimenticarsi di attaccare una ragazza all'elastico?
10: Purtroppo non so dire. Quanti anni proprio come è successo questa cosa.
6: Quanti anni fa lo hai fatto tu?
10: Questo è stato 2022.
6: Ah, 2022. Quindi vabbè, abbastanza recente, perché magari sono cambiate persone.
0: L'hai pure pagato?
10: Certo.
0: Mamma mia, ragazzi.
8: Quanto ha pagato?
10: Nell'epoca ho pagato 80 reali, che sarebbe 15 euro.
7: Ma veramente?
0: 15 euro,
7: cioè, qua costa un centinaio di euro un lancio.
0: Ma ragazzi, vabbè, i prezzi sicuramente saranno diversi.
7: È anche il risultato.
0: È proprio quello il problema, mi pare, capito.
6: Lucas, meno male che sei con noi.
0: Meno male, Lucas, che la puoi raccontare, perché non so se hai visto.
10: Sì.
0: Però
10: mi ha fatto malissimo guardare questo video e immaginare. Tipo, ho saltato io e nello stesso giorno mia sorella.
0: Mamma ragazzi.
6: La famiglia distrutta.
0: Sai quelle cose quando succede una tragedia in un posto dove sei stato tu, oppure una cosa che hai fatto tu, no?
6: Sì.
0: Te la vivi malissimo, ragazzi, te la vivi male. Vabbè, Lucas, per fortuna che sei qui a raccontarcela, eh. Poi domani ti porto in un altro posto io a fare il bungee jump.
4: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Easy Parking. Se sei in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino e vuoi iniziare la tua vacanza in relax a prezzi convenienti, scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di aeroporti di Roma. Con Easy Parking parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi sfruttare gli sconti che Easy Parking riserva ai suoi clienti su bar, ristoranti, negozi e servizi in aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio inizia dal parcheggio. Prenota su adr.it/easyparking.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
4: La musica dell'estate.
3: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
4: Team Summer Hits.
3: A Roma, dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
8: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
12: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
13: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
12: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
16: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
17: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a...

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: The Morning Show,
3: sponsored by Easy Parking.
4: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
5: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: person I wanna talk about.
1: Morning Show Best.
2: Questo è il meglio di tutta la settimana.
1: On Radio Globo.
3: Come succede tutti i weekend, ci potete ascoltare con il meglio di tutta la settimana. La novità che adesso ci potete anche vedere sul canale 91 del Digitale Terrestre con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo, dove abbiamo parlato di che cosa?
4: Beh, siamo in tema perché qualcuno magari ci sta ascoltando dal mare, dal lettino. Il costo dei lettini.
3: Ecco, quanto l'avete pagato sto lettino? Diteci un po'.
5: The Morning Show.
1: On Radio Globo.
6: Di cabine, invece che fare muro le metti in maniera longitudinale, per esempio.
7: Però quindi le devi
6: ecco che
7: giù.
6: Hai dei varchi che si vede il mare.
3: Oppure vi do io un'alternativa, le costruiamo in verticale, tipo i grattacieli, così almeno
7: no, si può fare la fitta.
3: Pensa a quelli che hanno l'attico, capito? Nemmeno quelli vedono il mare.
6: Allora sottoterra.
7: Vai al mare se sottoterra.
3: Non è male. Così dice, ho fatto pure le sabbiature, non è male.
8: No, non si sente, ma si sente sicuramente un degrado e un abbandono totale di Ostia. Stabilimenti completamente abbandonati e distrutti, dati alle fiamme, gente senza tetto che si è andata a occupare le cabine che il sindaco Galteri ha pensato bene di chiudere.
3: In questo momento la situazione,
7: però,
3: ragazzi,
7: ho capito,
3: è quella.
7: Lui se la prende con quelli che vanno a occupare le cabine, poi se la prende col sindaco Galteri che non l'ha chiusa.
3: No,
7: c'è un controsenso.
3: No, lui ha detto la situazione è diventata questa perché c'è il sindaco Galteri che ha preso alcuni provvedimenti che non stanno funzionando secondo lui, no? Quindi questa è la situazione. La situazione, diciamo che in questo momento alcuni stabilimenti sono anche fermi perché non hanno la concessione, devono fare di nuovo i bandi, no?
7: E infatti per questo è stato fatto questo bando per il prossimo anno.
3: Mirko è quello, però la tempistica, ragazzi, è veramente un po' scandalosa. Mirko, buongiorno.
9: Sì, buongiorno ragazzi.
3: Allora Mirko, vai, dici.
7: Bravissimo.
9: Allora, praticamente noi abbiamo preso un appartamento a Gaeta che dobbiamo andare fine settimana.
3: E noi chi? La tua famiglia? Tu e la tua famiglia?
9: Sì, esatto. E praticamente abbiamo visto spiagge vicino oppure stabilimenti scrollato per vedere, insomma, per darci un attimo una regolata, insomma. Ragazzi, Sperlonga ci hanno chiesto due lettini e un ombrellone, 50 euro.
3: 50 euro?
9: Sì, 50 euro
3: al giorno.
9: Ovviamente c'è anche la spiaggia libera.
3: Certo.
9: Noi andiamo a spiaggia libera. Poi non so se voi avete parlato anche di un'altra cosa, che se andate a una spiaggia libera attrezzata dovete aspettare le 9, perché sennò non vi danno né ombrelloni né lettini.
3: E perché?
9: Perché non hanno la concessione. Invece se andate allo stabilimento, dalle 8 in poi ti puoi prendere sia lettino che l'ombrellone. Guarda, è successo l'altra settimana. Siamo andati al mare alle 6:30, perché ovviamente sai, traffico, cose. Abbiamo aspettato 2 ore lì per prendere sia lettini che ombrelloni.
4: Ma questo dove? Che non ho capito, scusa?
9: Guarda, litorale romano, Lorenzo, la Vigna.
3: Certo, qui. Arrivare al mare 6:30, voglio dire.
6: C'è manco il mare.
3: Il mare.
9: No, non hai capito. No, tu pensi ai caffè che abbiamo dovuto prendere?
3: No, ma insomma, io immagino pure il delfino, altri 5 minuti.
9: Capito? Altri 5 minuti. Dovevi aspettare le 9. Lo stabilimento, no. Lo stabilimento dalle 8 già ti dà tutto. Invece, una spiaggia attrezzata, questo ancora non lo so, ancora non so capire perché. Alle 9 ti dà tutto, noi lì 2 ore con 10 caffè in corpo, tutto lì.
3: Certo.
9: Sono alla farmacia, sono arrivato in Sardegna.
3: E camminavi sull'acqua, ci credo.
4: Ti devi comprare uno sdraio. Porti da casa.
9: No, non la puoi prendere. Non la puoi mettere.
6: Non la puoi mettere. Neanche in quelle, diciamo, libere attrezzate.
9: Esatto.
3: Ecco, su questo
9: ancora
3: magari
9: non lo so.
3: Su questo ci si potrebbe lavorare, no? Facciamo anche questa osservazione. Ecco, miglioriamo questo aspetto, potrebbe essere già qualcosa.
9: Non puoi andare 7:30 al mare perché lo sai, traffico, cose, è inutile, come fai? Noi eravamo i primi, poi avevamo lo scontrino, ovviamente con l'orario.
3: Sì.
9: C'era una fila che io penso che arrivava a Ostia.
3: Certo.
10: Oh, te sei andato al mare, sei andato a caccia alle 6:30.
9: Hai capito.
3: Ha pagato un notturno, hai pagato. Vabbè.
4: La partenza intelligente.
6: Ma avete convinto anche quest'anno, Val di Fassa.
3: Molto bene.
11: Perché che gare d'apparto ni fa ni pisce a Ostia, no?
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Speriamo insomma di no. Quello dovrebbe essere.
7: Non si può fare niente allora.
3: No, ma speriamo di no, almeno.
7: Certo.
3: Poi vai a capire.
8: Ragazzi, il mare più bello d'Italia ce l'abbiamo proprio qui nel Lazio. C'è l'isola di Palmarola che è qualcosa. giovani strabilianti.
3: È vero, ragazzi, sono sì, assolutamente d'accordo. Una delle cose più belle che ci possano essere.
4: Bellissima, però ci devi arrivare. Beh, certo, costa un po' di soldini, eh? Ah,
6: bellissima, però la Sardegna.
3: Sì, no, proprio ieri vedevo dei video dove dicevano non è Thailandia, ma è Palmarola.
4: Ah, che bello!
3: Che bello, è bello.
0: Allora, io non so dove andate voi a Ostia, ma dove vado io, alla spiaggia libera, quell'angoletto di spiaggia libera che c'è all'altezza di Piazza Gasparri, lì, ragazzi, va veramente... fa schifo. O ci sono andato la mattina che la sera prima hanno fatto un rave lì, ma c'erano bottiglie dei peroni, cioè stavano tappi delle bottiglie che i bambini non potevano manco camminare scalzi perché gli infilavano tutte in mezzo ai piedi.
3: E infatti andrebbe pulita, però cioè, e poi aspetta, facciamo un po' di autocritica anche, perché è vero, come che no, va pulita, ma ci stanno anche degli zozzoni in giro, che è una cosa, ragazzi, incommentabile, ok? Sì. Gente che fa veramente vomitare.
8: Ma il mare della Sardegna è bello comunque grazie ai fondali, quindi colorazioni diverse. Io, a mio parere, il mare migliore, più pulito, è quello di Crotone, Mar Ionio. Io credo che in assoluto quello sia, solo che non ha i fondali della Sardegna, quindi l'effetto visivo è minore.
3: È vero, Crotone è bella, però la Sardegna, ragazzi.
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Ehi, ma dove corri?
12: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
5: Tranquilla, vai da Corsetti.
12: In farmacia.
5: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
12: Davvero tutto lì?
5: Tutto, veloce e vicino.
12: Mi hai salvata.
5: Per la tua salute
12: vai da Corsetti. Di non trovare posto.
5: Tranquilla, vai da Corsetti.
12: In farmacia.
5: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
12: Davvero tutto lì?
5: Tutto, veloce e vicino.
12: Mi hai salvata.
5: Per la tua salute vai da

0: sabato, valori elevati anche domenica, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di 3D Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
16: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAEG 3, 14.

0: Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
1: The Morning Show, sponsored
2: by Easy Parking.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Questo è il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo. Allora, mi raccomando, niente distrazioni, niente telefonini adesso, eh?
5: Oh, ma guarda, ma mai visto? Cioè, lo stavo proprio per prendere. Vabbè, ma è difficile staccarsi dal telefono, eh?
4: Ti faccio il cazzatone? No, invece no. Bisogna staccarsi dal telefono. Fatelo!
0: The Morning Show.
2: The Morning Show on Radio Globo.
4: Staccare la spina? Qua ti volevo. Allora, ragazzi, sembrerebbe che invece qua gli italiani la spina non la staccano mai. Dice, ma come mai? No, rimaniamo in ogni caso, anche quando si va in vacanza, sempre connessi. E sentite che numeri.
6: Allora, praticamente 9 italiani su 10 restano sempre connessi e ammettono di controllare messaggi o comunicazioni professionali anche durante le vacanze. Che vuol dire? Che almeno una volta al giorno, almeno una volta al giorno, si mettono lì a controllare, a scrollare, a vedere un po' quello che può essere la posta elettronica, oppure quelli che possono essere anche i reel e gli altri messaggi che abbiamo sul telefono. Perché poi c'è la distinzione tra chi lo deve fare per lavoro e non si stacca mai dal lavoro, e chi invece lo fa perché è più forte di lui, perché ormai siamo stati coinvolti da questa tecnologia e da questo consumismo che ormai fa parte di noi. Cioè, per esempio, anche per mettere insieme, quando vi spostate per casa, lo dicevamo un po' di tempo fa, magari vi sposti da una stanza a un'altra e magari in quella stanza devi rimanere per un po' più di minuti, ti porti appresso il telefono. Ecco, questo ti fa capire quanto ormai è nella tua testa il telefono. E questo accade anche in vacanza, siamo sempre reperibili, siamo sempre sotto pressione. Tant'è che c'è il cortisolo, che è l'ormone dello stress, che viene sempre stimolato e quindi non si riposa mai. Iperstimolazione, problemi principali per le donne. Attenzione, le donne sono più stimolate degli uomini.
5: Beh, ammetto che io questa cosa la subisco molto. Quando sento la notifica del WhatsApp che mi è arrivato, io entro poco, devo andare a controllare, perché potrebbe essere qualcosa di importante, e poi ho l'ansia che non siamo più giustificati a non rispondere. Dobbiamo essere veloci.
4: Vabbè, questo insomma è tutto da vedere.
6: Però sono due cose.
5: No, è questo che scatena l'ansia.
4: Ma insomma, c'è anche chi se ne sbatte.
6: No, ma infatti io per esempio sono di questo parere, perché se la cosa è importante mi telefoni.
4: Però
6: non
4: aspetta
6: mi mandi
4: un attimo, perché voglio dire questa cosa, perché secondo me poi succede questo. Anche se te ne sbatti, no? Un po' come faccio io, un po' come fai tu. No, se sono in vacanza, sono in vacanza. A volte mi capita di prendere il telefono la sera. Però questo se stai fermo da una parte. Se invece stai andando in giro già solo per cercare un ristorante e vuoi andare a vedere le recensioni, e quindi andando a vedere le recensioni, se quel ristorante è buono oppure meno, comunque sia ti capita anche magari di aprire qualche altra cosa e vedi la notifica e vedi quella, cioè è impossibile, ragazzi.
7: Ma inoltre, ragazzi, sappiate che se non la prendete come abitudine di staccarvi un pochettino dal cellulare, non è che poi lo fate di improvviso in vacanza. Dovete farlo anche qui, cioè ad esempio ci sono dei momenti nella giornata in cui basta, ve ne fregate, non importa, caschi il mondo, lo mettete in silenzioso da una parte, perché se non lo fate quotidianamente, tantomeno lo farete in vacanza.
4: Ma questo io per esempio lo faccio nei weekend, no? Quando magari anche noi ci scriviamo sulle nostre chat, non è che subito vedo quella notifica, magari la vedo dopo qualche ora, non sto attento come succede in settimana.
6: Certo, no? Ma questa è anche una questione di principio, cioè al di là di tutto è ovvio che sono reperibile, c'è il lavoro eccetera, però cavolo, i miei tempi li gestisco io, non li gestisce chi mi sta scrivendo un messaggio.
5: Sì, però allora tu puoi abbandonare il telefono se hai tutti i tuoi cari nello stesso ambiente, se sono insieme a te. Però come faccio io a mettere il telefono in silenzioso se ho magari dei genitori anziani, mio figlio che sta a scuola,
6: un altro aspetto.
5: Io miei suoceri che stanno a casa.
6: Quando avevo mamma stava sempre acceso.
5: Certo.
6: Io parlo, no, qui si parla proprio del momento in cui puoi farne a meno.
7: Però ragazzi, imparate anche a utilizzarli sti smartphone, tra un po' cucinano, cioè potete mettere una suoneria selettiva, 3 contatti che suonano, il resto nulla, tutto
4: sì,
7: qua.
4: Beh, certo, si può fare, ormai insomma la tecnologia ti permette anche questo, no? Quindi se hai un'urgenza, quella persona dedicata magari puoi anche rispondere. Problema però è che ce l'abbiamo l'eroe che in vacanza dice stop e stacco, perché qua si parla di disconnettersi e ce n'è solo uno su 10 che riesce a farlo.
6: Esatto, questo è il dato, diciamo, più inquietante.
1: Ragazzi, l'altra volta stavo a Gaeta, c'era uno davanti a me sotto l'ombrellone con la moglie, è stato dalle 9 di mattina fino alle 5 del pomeriggio con il telefono in mano. Capito? a scrollare, cioè, ma io voglio sapere, no, ma che cazzo ci vai a fare al mare?
4: A scrollare.
7: Ecco qua, risposta.
4: Molto semplice. No, effettivamente, o stai a casa o stai lì, probabilmente era la moglie che voleva andare al mare, perché lui che cosa è cambiato? Niente.
5: Infatti, poverino, lui l'ha accompagnata, e che deve fare lui? Se non gli piace, scrolla.
4: No, pensa che scrollava pure mentre si faceva il bagno sott'acqua, cioè, capito?
3: Allora, io sono una di quelle che sono reperibile sempre, però ho 84 messaggi non letti su WhatsApp.
4: 84 messaggi, brava ragazzi, 84 messaggi. Cioè, questo quando, però, in che arco di tempo? Questo weekend?
5: Allora, innanzitutto, Massimo, ti dico che la chat delle madri, sicuro, sicuro, 84 messaggi, però lo sapete che faccio io? Allora, seleziono semplicemente quando mi arriva un messaggio a cui non devo rispondere immediatamente, io lo segno come da leggere e poi la sera, quando ho un po' più di tempo, rispondo. Io mi aiuto in questa maniera qui.
4: Troppo complicato, basta non rispondere. Il telefono lo devi posare da una parte e dimenticartelo.
7: E soprattutto archiviare i gruppi, in modo che non vedi quella matassa di notifiche.
4: Ragazzi, però sconnettersi significa quello, significa prendere il telefono e lasciarlo da una parte. Non significa metto mezza notifica di qua, un quarto di notifica di là.
6: Il problema è che la gente ormai con questo giocattolino, perché poi in fondo è molto utile, ma è anche un giocattolino, non riesce a staccarti. Questo dovrebbe far pensare che cosa è stato creato nei confronti della mente umana, il legame con questo oggetto.
4: Già solo se vai in un posto e devi pagare qualcosa, lo fai col telefono, capito? Quindi in ogni caso lo devi prendere in mano.
5: Facciamo tutto.
7: Nel monte ore della tua giornata non è che si sono aggiunte, quindi quelle 4 ore che stai lì non stai facendo qualcos'altro. Quindi se sei in spiaggia magari non ti stai godendo la natura, se sei con i tuoi cari non ci stai chiacchierando, o magari non stai facendo qualcosa di costruttivo per te. Ma questa è la tragedia.
8: Ragazzi, ma voi siete maschi? È normale che prendete il telefono solo per vedere ristoranti o roba di lavoro? Noi mamme donne. Abbiamo i genitori, la responsabilità delle... Non sai magari tuo figlio se sta al centro estivo, se non sta con i nonni, se sta con qualche amichetta, se è partita da qualche parte. E per cui un qualsiasi messaggio potrebbe essere un'allerta, potrebbe essere una cavolata, come un avvertimento importante.
4: Ma perché, scusate, i papà non
6: hanno capito la distinzione?
4: Ma che vuol dire?
6: Noi donne che abbiamo la famiglia, giusto? Te. Ma ecco, chi ha fatto la famiglia? Cioè, avrà fatta con un uomo.
4: Ma ci sarà anche un padre, dico io. Non è che il padre abbandona i figli totalmente.
5: Però se voi state dicendo che riuscite a staccare, un motivo ci sarà.
4: No, però come ha detto prima Gabri, magari, che ne so, metti la notifica solo per tuo figlio se hai un problema con tuo figlio.
7: Questo discorso mi sa di scusa, perché un conto è essere reperibili alle notifiche importanti, un conto è stare appiccicati al telefono per ore.
5: Ma c'è qualcuno che deve rispondere se succede qualcosa. Persona in famiglia che lo fa.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Show
9: best. Siete la radio più migliore del mondo.
2: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
4: Tutti i fine settimana il meglio del Morning Show vi sveglia tra le 7 e le 10. Ecco, magari adesso qualcuno sta faticando perché ieri ha fatto tardi per vedere le partite dei mondiali.
5: Appassionanti per tutte le altre nazionalità, ovviamente.
4: Ovvio. Non riguarda noi la
5: ovviamente.
4: Cosa.
5: Ovviamente, però questa settimana abbiamo parlato del gesto di quell'arbitro, ti ricordi?
4: Assolutamente sì.
5: Rifallo, perché ci possono pure vedere.
4: Un po' equivoco. Sì. Il gesto dell'arbitro ai mondiali, ma che voleva dire?
2: The Morning Show on Radio Globo.
4: Complotto, ragazzi. Allora, a parte che sulla storia del complotto ce ne sono diversi che stanno girando per quanto riguarda i mondiali, c'è anche quello dell'arbitro con il simbolo
5: dell'ok.
4: Sì.
6: Beh, attenzione, che fatto al contrario potrebbe sembrare anche white power,
4: esatto,
6: che è il simbolo dei suprematisti americani, anzi mondiali.
4: Allora, poi è arrivata la giustificazione, si è giustificato dicendo che quello è un tic, però ragazzi io non l'ho mai visto. Allora sì, è vero, ci sono delle persone che sai quando hanno la pellicina intorno l'unghia, no? Che ti dà fastidio, fai un po' così, no?
5: Io tutte le foto ho così, io, perché mi stacco le pellicine e
4: sì,
5: quindi...
4: Però vai a vedere insomma come lo fa lui, no, non è da pellicina.
6: Ragazzi, non c'è la foto, c'è il video.
4: Sì,
6: e quindi
4: eh,
6: si vede proprio che lui sta così, poi guarda da una parte, poi a un certo punto si vede che si accorge di essere inquadrato qualcosa e sempre con un mezzo sorriso riporta la mano normale. Non è un tic perché è fermo, è bloccato.
7: Ma quindi se non è un tic, che cos'è?
6: Allora, tu sai che per esempio in alcune immagini anche dei grandi del mondo fanno dei simboli per dire che appartengono a una loggia massonica particolare. Per esempio c'è il quadro di Napoleone, così che presenta la mano sul petto, che è un simbolo massonico quello. E ci sono varie simbologie. Ora quella potrebbe essere un simbolo di riconoscimento per una determinata comunità. Parlavamo di white power, mi sembra un po' troppo, però ecco.
4: Ragazzi, insomma, se andate a vedere comunque le immagini di questo arbitro, non mi sembra che sia il classico tocco da pellicina, no?
5: Ma che, perché nessuno ha ricordato quel gioco che se fai il segno dell'ok e guardi dentro al buco che si crea tra le tue dita, ti pigli una pizza? Cioè, potrebbe essere che abbia fatto quel giochetto là.
6: Ma prima della partita.
5: Mai sentito, ragazzi, non l'ho mai sentito. Quel gioco così, guarda qui, guarda qui. Aspetta che ti devo dare un pugno, ti devo dare.
4: Mamma mia, io sull'ok, ragazzi, so solo questo.
7: No, no!
6: Il prezzo è
4: solo con l'ok, mi viene solo questo, non me ne vengono altri.
10: Io quando ho visto il simbolo che ha fatto l'arbitro ho pensato c'era e mo qualcuno pigliava un destro su una spalla.
4: Ah, il gioco che diceva Flaminia, questo. Io non lo conoscevo, ragazzi, mai sentito, ma nemmeno io.
11: Io pure, ragazzi, ho un tic simile. A me mi si alza davanti a determinate persone il terzo dito, io non lo so perché, però succede.
6: Ma è questo, dai, su.
4: Era
2: una battuta, esatto. The Morning Show on Radio Globo.
12: Ma no, regà, ma non vedete che quello, visto, sta col cerchio così che ha la mano? Ma quello è il vecchio giochetto, ha fatto a tutto il mondo. Ma guarda qua, mondo è da un cazzotto a tutti.
4: Oh, solo io e Gabri non conoscevamo sto gioco, abbiamo appurato.
7: Ci stanno bullizzando.
5: Ah, Giovanni, sì, lo conoscevi, Gio?
6: Ma sì, adesso lo ricordavo molto bene, però qualcosa mi faceva venire in mente. Sì.
4: Facciamo riferimento al segno che questo arbitro sembrerebbe abbia fatto con il simbolo ok però rovesciato, no? Che alcuni attribuivano al Ku Klux Klan, se non
6: White Power, insomma, ai movimenti suprematisti americani.
4: Ok, e invece no, abbiamo capito che è un giochetto infantile da terza elementare.
5: The Morning Show. The Morning Show on
4: Radio Globo. Radio Globo Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
17: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a €18,900 con una ricca dotazione di serie.
16: E nuovo T-Roc da €27,900 con permuta o rottamazione.
17: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
16: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
18: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
19: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAG 293. Rata finale €11,353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
20: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
21: Tutto da rifare!
0: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
21: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
0: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
22: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
23: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
24: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
25: Impossibile.
24: E invece sì.
25: E magari anche ad interessi zero.
24: Anche quello.
25: Stai scherzando?
24: No, è tutto vero.
26: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
27: E te lo voglio di.
28: Cosa?
27: E te lo voglio di.
28: Che cosa?
27: Senti un po'.
29: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
30: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
31: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
32: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
33: The Morning Show.
34: Sponsored by Easy Parking.
35: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
36: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
37: Solo le migliori. In FM.
38: Streaming.
37: Dab.
38: E sul canale 91 del digitale terrestre.
39: Globo TV.
4: Buona giornata, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo, lo state anche vedendo sul canale 91 del digitale terrestre. Questo è il meglio della settimana. Io sono Massimo Bari e si riparte.

0: su Radio Globo è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
5: Fatemi ridere un
4: pochetto,
5: su.
4: On Radio Globo.
0: Buongiorno con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo. Io sono Massimo Vari, con me c'è anche Flaminia Cappelli.
6: Ho visto un po' di partite dei mondiali ieri, Sì, mi sono messa a vedere un po' sugli spalti, soprattutto mi è interessata una cosa in particolare.
0: Sì, immagino il tizio che si è presentato allo stadio con un finto telefono perché, insomma, ci doveva fare qualcosa che è vietato fare allo stadio.
4: The Morning Show.
7: The Morning Show on Radio Globo.
0: Che è mondiale, è riuscita a introdurre dell'alcol dentro lo stadio grazie a questo finto telefono cellulare che in realtà è una borraccia.
6: Genio del male. Sicuramente sarà stato mezcal, visto che è mexicano.
8: Si è portato il cicchetto in curva.
6: Ma tu ti rendi conto la genialità di quest'uomo?
0: Una cosa incredibile. Allora sì, praticamente è un finto cellulare, non credo che ha un controllo, uno vede una cosa del genere e dica...
9: Però magari se lo tocchi senti che è un plasticone vuoto, magari a differenza di una cosa un
0: ma
9: po' più pesante.
0: Ma chi te lo tocca, Gio?
9: È difficile che te lo tocchino, forse. No,
0: non credo che vadano così a fondo, no? E quindi vabbè, tu vedi un cellulare e non ti aspetti che invece esce fuori un rubinettino da dove puoi far uscire il liquido
9: grappa,
0: che più
9: whisky,
0: preferisci, grappa, perché non si vendono gli alcolici, tu mi insegni, no?
9: Allo stadio si vende, adesso non so, questo è lo stadio credo Azteca in Messico, e poi ci sono gli altri stadi ovviamente dei mondiali. Allo stadio olimpico ad esempio la birra si vende, non so se c'è ancora il Borghetti, ma comunque la birra si vende.
0: La birra sì, però il superalcolico non credo.
9: Ma non so se è il Borghetti, se è il caffè Borghetti, insomma, che è considerato un superalcolico.
6: Il Bibitaro,
9: no.
6: Passa
9: però ecco, di alcolico diciamo più spinto credo di no.
0: Capito, se vuoi qualcosa di più esagerato.
6: Però a parte l'esagerato, comunque una birretta portata al posto a sedere ovviamente costa di più, e quindi anche a livello economico cerchi un escamotage per portarti dell'alcol e non pagare quello ufficiale.
0: Hai capito?
6: Voi non l'avete mai fatto?
0: Come no? Beh no, ci sono un sacco di persone che per esempio, visto i costi in alcune situazioni, costi esorbitanti, che ne so, adesso che al cinema per esempio un pacchetto di popcorn, quanto costa un bicchierone di popcorn?
8: 8 euro.
9: Una birra, un bicchiere di birra ai concerti 7-8 euro, un bicchieretto di birra.
0: Scusa, dico io, vai al cinema, non te porti una lasagna fatta in casa? Non vai con una melanzana parmigiana?
9: Anche una carbonara?
0: Ma certo.
8: Però il problema qui è la quantità, cioè quella borraccetta a forma di smartphone, sì, giusto un cicchetto ci puoi mettere. Io proporrei le Camelback, quelle che si usano per andare in bicicletta.
0: Come no?
8: Dentro ci metti 2 litri di birra e lì sì, fai la differenza.
9: Per esempio allo stadio lo stanno facendo con sto tubo che ti riempie il bicchiere, però quello è il Bibitaro, però se lo devi eludere la sorveglianza lì all'ingresso, magari quello si fa un po' notare.
8: Ma la Camelback no, la metti nella schiena dietro e poi ti copri con una camicia.
9: Ah, dici c'è la gobba.
8: Insomma,
0: a quel punto sì.
8: Ma che cos'è? Questa c'è un po' di scoliosi.
0: Dici che cos'è quella gobba? Quale gobba? Naturalmente. Vabbè, c'è gente che magari si inventa, insomma, delle robe per introdurre delle cose o per i soldi, risparmiare, oppure perché sennò sarebbe vietata, ma tu quella roba non ci vuoi proprio rinunciare.
8: C'è una terza opzione, perché sai che in quel posto si beve male.
6: Anche certo, se ti prendi qualcosa di liscio puoi fare la scelta tipo del gin, della vodka, no? C'è quella che costa meno e quella che costa di più.
9: C'è sempre quella cosa che risolve tutto, entri allo stadio già ambriaco.
8: Giovanni,
0: buon esempio.
9: Il consiglio da dare mi sembra questo,
0: giusto, giusto, non ci avevo pensato. Ma
8: l'obiettivo non è quello.
0: Come no? Ma stai scherzando? Assolutamente sì, vai.
10: Sai che fenomeno questa? Pubblicizzata la cosa nei video, così non lo fa più, perché ormai hanno svagato. Esatto. C'è proprio un alcolizzato.
0: Vabbè, ma prima che ci arrivano ancora voglia, dai, non
6: comunque,
0: è
6: comunque,
0: che...
6: ragazzi, una su tutte Ibiza, che per bere un alcolico devi staccarti un braccio per prendere, insomma,
8: invece l'acqua.
6: Invece sì, pure l'acqua. Però noi con le mie amiche eludemmo la sicurezza prendendo le bottigliette dell'Infasil piccoline, le riempimmo di gin e vodka e le infilammo tra la gamba e lo stivale. Stivale, perché lo stivale era largo, e poi dentro, quindi a voglia drink.
0: Scusa un attimo, ma perché
6: non ci sto più.
0: Una volta che le avete occultate dentro una bottiglia che non è un qualcosa di alcolico, perché nascondere anche quella bottiglia?
6: La bottiglia non puoi entrare con la bottiglia, se vai a ballare.
0: E allora
6: Ibiza,
0: perché metterla nella bottiglia dell'Infasil?
6: È perché era l'unico contenitore piccolino che poteva entrare dentro allo stivale.
11: Buongiorno, io sto fine settimana sono stato a Firenze a vedere il concerto di Robbie Williams e una birra 9 euro, li volevo ammazzare.
0: Come fai? Allora, che ti porti? Come sai quelli lì che portano le cose da casa, no? Perché non...
9: Dipende poi quello che può entrare, però ti può portare tutto quello che vuoi, però poi se non puoi entrare mi porta la mazza da baseball, perché
0: al concerto puoi portare panini, puoi portare da bere.
9: No, guarda, panini da mangiare sì, però roba da bere proprio per il discorso dei contenitori non posso
0: non
9: entrare.
0: Si può, non
9: oppure
0: si può.
9: Devono essere aperti.
8: Beh, però la boccetta dell'Infasi, no, dai, ti fai il cicchetto che sta de malva e burotata.
6: Vabbè, magari l'ho lavato, che dici?
9: Poi mettere le scarpe.
0: Attenzione!
12: Adesso io non riesco a capire, no, tutti questi controlli. Ma io una volta ho visto un video dove hanno lanciato in campo uno scooter.
0: Motorino.
12: Come facevano a illudere allora?
0: Come hanno fatto a far passare
9: un'indagine, vero? In corso.
0: Per una roba.
9: No, vabbè, lì c'è stato il grande scandalo allo stadio Meazza, quando calò appunto questo scooter dagli spalti, e ci furono delle
0: rimane il fatto che comunque riuscirono a far passare uno scooter dentro lo stadio.
9: Ragazzi, molte cose entrano purtroppo che non dovrebbero entrare.
13: Io per esempio adesso il 4 luglio voglio trovare qualche scamotage per farmi entrare a bere dentro al concerto di Ultimo. Qualcuno c'ha qualche idea?
0: Grazie. Allora, idea per questo signore. Adesso
6: io una te l'ho data. Però
0: allora,
6: insomma, non si
0: la
6: fa.
0: Boccetta dell'Infasil.
6: Sì,
0: ok. Camelback.
9: Camelback.
0: Camelback.
4: Stai ascoltando The Morning Show.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Se anche per te estate significa aperitivi, cene e vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte già attive e ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
16: Grano Salis.
17: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
16: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
17: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
16: Grano Salis, il gusto che emoziona.
17: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Mamma, io mi annoio.
20: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
21: Dentro la città, fuori dal mondo.
20: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
0: Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
22: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
24: The Morning Show, sponsored
25: by Easy Parking.
26: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
27: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
28: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking, facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettete un po' d'allegria. On Radio
2: Globo. Il meglio di tutta la settimana del Morning Show di Radio Globo lo ritrovate nel weekend. Vi facciamo una spremuta di Morning Show, una cosa meravigliosa e incredibile che adesso potete anche vedere sul canale 91 del digitale terrestre su Globo TV.
3: E possibilmente siete sul lettino al mare, ma occhi aperti se avete i figli, mi raccomando controllateli quando vanno a fare il bagno, perché non tutti i bagnini stanno attenti a guardare un po' cosa succede nell'acqua.
2: Beh, anche loro si distraggono magari con il telefonino, ecco, si stanno prendendo provvedimenti proprio per evitare che magari possa succedere questo. Sentiamo. The Morning Show. The Morning
4: Show on Radio Globo. C'è questa questione, ragazzi, bagnini che insomma dovrebbero stare lì a cercare di tenere gli occhi aperti per capire qual è la situazione sia al mare che in piscina, no? Dico bene?
3: Certo.
2: Ecco, però allora spesso, se non ricordo male, tra l'altro anche qui lo scorso anno forse c'era stata una lamentela, forse la tua lamentela, mi ricordo, vabbè, comunque qualcuno che lamentava distrazione da parte dei bagnini.
3: No, io lamentavo l'altro giorno per il centro estivo, che ho visto dei ragazzini molto giovani che gestiscono tanti bambini, e quindi io ho pensato, però questi telefonini che hanno in mano li utilizzano per scrollare, per mandare messaggi, oppure guardano i bambini e sono concentrati?
2: Mi ricordo invece di un ascoltatore, allora probabilmente, che ci aveva detto: mio figlio stava per annegare e c'era il bagnino che stava guardando il telefonino.
3: Come no, ci hanno sì, l'anno scorso, ragazzi, è vero, è capita spesso.
2: Capita, beh, d'altronde siamo tutti ebeti davanti a sto telefonino e quindi anche le persone che invece non dovrebbero farlo, perché in quel momento stanno lavorando e dovrebbero anche occuparsi della sicurezza delle persone.
5: Beh, è un'ordinanza ben precisa di appunto della capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure. I bagnini devono dire proprio addio agli dispositivi digitali se vogliono l'auricolare solo a un orecchio e se lo devono utilizzare solo per motivi di emergenza. Questa è proprio un'ordinanza della capitaneria di porto.
3: Anche perché quando andiamo nella spiaggia libera non c'è il bagnino e quindi siamo noi a dover controllare un po' tutto, no? A guardare il mare anche se c'è qualcuno che sta affogando, però momento che io vado a comprarmi un lettino e c'è anche il bagnino, è ovvio che il bagnino non può stare al telefono, deve guardare verso il mare assolutamente.
5: E se lo fa, con questa ordinanza gli viene tolto il brevetto, è proprio nei casi più gravi, diciamo, e magari ecco come quello che se uno sta in difficoltà e guarda il bagnino e sta al telefono, beh, in effetti lì tu non puoi fare quel lavoro.
6: Ragazzi, comunque sono tre giorni che affrontiamo il tema, magari in ambiti differenti, gli adolescenti, i social, i bagnini, il lavoro. Ragazzi, lo smartphone è il male.
2: È il male assoluto.
6: È il male.
3: Può essere anche
6: il
3: bene, ma lo devi usare quando lo puoi usare.
6: Ecco, dove aggiungere la banalità. Dipende da come lo usi.
3: Certo. Ragazzi, bagnino no.
2: Ieri, per esempio, d'accordo, ne abbiamo parlato, ma se ne è parlato un po' dappertutto, no? Cioè, ormai l'argomento di discussione è sempre la distrazione che ci provoca il telefono in qualsiasi ambito lavorativo, oppure sulla strada mentre
5: alla
2: stai
5: guida,
2: guidando. Ci sono tantissime situazioni dove però questa cosa diventa veramente fatale, e una di queste può capitare per un bagnino, dove c'è magari un ragazzino che in spiaggia o in piscina ha un problema e tu non te ne accorgi perché sei preso lì a scrollare. Quindi un provvedimento giusto, lo vogliamo dire che è un provvedimento giusto?
3: Secondo me sì, però il giornale titola polemiche per questa nuova ordinanza.
2: Qual
3: quindi
2: è
3: non
2: la
3: capisco
2: polemica?
3: quale può essere la polemica, sicuramente da parte dei bagnini che dicono: se devo mandare un messaggio a mamma e mi beccano in quel momento, perdo il brevetto, no? Quindi forse questa è la polemica.
2: Messaggio a mamma lo mandi in un altro momento, però scusami.
3: Sono d'accordo, però
2: lo mandi in un altro momento.
3: Sto immaginando quale potrebbe essere la polemica.
2: Io non riesco a capire sta gente. Secondo te è normale che mentre sta lavorando deve stare a guardare il telefono?
3: No, allucinante.
6: Adesso vedrai quando quest'estate capita che un bambino distratto perché sta scrollando sullo smartphone sta per cadere in piscina, ma il bagnino non se ne accorge perché sta scrollando sullo smartphone.
5: Abbassate un po' la voce, dovete un paio di minuti.
3: Condividi con noi, poi ci domandi su WhatsApp.
5: Ti parlate intanto.
2: Intanto però, secondo me, c'è bisogno proprio, lo sento, l'aria si sta facendo pesante, quindi c'è bisogno di una freddura, ragazzi. Sul mare sporco. Sentiamo, siete pronti?
3: Vai.
2: Non mi assumo responsabilità.
5: È facile così, però.
6: Io metto le mani avanti, quota Giovanni. Questa è quota Giovanni.
2: Io invece prendo le distanze, così, senza nemmeno averla sentita, e credo sia anche una di quelle pam, proprio...
5: Che te fanno male.
2: Fa male, questa fa male.
7: Ma il mare più sporco qual è? Il marrone?
2: Dai!
3: No, vabbè.
6: Non ce la posso fare.
3: Io me ne andrei.
2: Non mi assumo responsabilità.
6: Io scrollo.
0: The Morning Show.
8: The Morning Show.
0: On Radio Global.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti.
9: Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Collare Seresto allacciato,

0: articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Tedi e fino al 5 luglio. Tedi, un mondo di idee.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Fino al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni. Una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a tranci a 9,90 euro al chilo. E pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
10: The Morning Show.
11: Sponsored by
12: Easy Parking.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
15: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: meglio di tutta la settimana on Radio Globo.
1: C'è poco da ridere, ragazzi. Anzi, sapete che facciamo? Con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo andiamo a ripercorrere questo momento dedicato a voi poveri. Ecco.
2: Ah, sì, momento povertà. Cioè, un po' tutti in confronto a uno degli uomini più ricchi del mondo, se non il più, Elon Musk.
1: Sì. Ragazzi, abbiamo fatto una lista di tutte le cose che lui con il suo patrimonio può acquistare. Sentite che roba. The Morning Show on Radio Globo. No, perché? Perché, ragazzi, insomma, ormai è notizia di qualche giorno di questo conto di Elon Musk, che sappiamo è l'essere umano più ricco del mondo, che continua però a diventare sempre più ricco. Allora, Elon Musk è diventato ufficialmente il primo e unico essere umano con un conto a 12 zeri.
3: 12?
1: 12 zeri. Io non so nemmeno come scriverli.
3: Sì, non so quantificare.
2: Ma poi tu continui a dire essere umano, ma siamo convinti che è un essere umano?
1: No, su questo ci sono dei dubbi e si potrebbe aprire un capitolo.
4: 12 zeri, ma c'è qualche cifra prima? Se no è il più povero del mondo.
1: Allora, la stima dovrebbe essere intorno ai 1100 miliardi.
4: Ah, cos'è?
1: 1100 miliardi, Giovanni.
4: Non mi viene in mente neanche quanto possono essere, non riesco neanche a visualizzarli.
1: Va bene, comunque diventa triliardario, se volete, trilionario, bilionario. No, non lo so, non lo so nemmeno io che cosa è. Quello mi viene da dire.
3: Guarda, l'unico modo per riuscire ad avere una figura mentale di questo capitale è fare qualche esempio. Potrebbe comprare.
1: Allora, facciamo così: è uscita infatti una lista di una serie di cose che con il suo patrimonio si potrebbe comprare. Vogliamo partire dall'ambito italiano, quindi rimanendo a casa nostra, no? Cioè, che cosa si potrebbe comprare in Italia? In Italia. Allora, per esempio, lo stadio San Siro e tutta l'area circostante, con il suo patrimonio la potrebbe acquistare 5.000 volte.
3: A mancia quella.
4: San Siro, il quartiere San Siro.
3: Okay. Lui San Siro lo lascia di mancia.
1: Aspetta, però questa non fa molto effetto.
4: Anche perché ho buttato giù San Siro.
1: Sì, è vero. No, questa però fa un po' più effetto. Tutte le case, ascoltate bene, tutte le case vendute in un anno a Milano e a Roma, e potrebbe ripetere questa operazione per circa 90 anni.
3: Ciao.
1: Cioè, non so se intendo.
2: Cioè, io neanche riesco a prendere un mutuo.
3: Metti
2: per un monolocale.
3: Base Flaminia non prende il mutuo.
2: Scusami.
1: Base Flaminia non prende il mutuo. Qua a ballo dei genitori, a pensione dei genitori.
2: Ma
1: allora, aspetta, rimanendo sempre in Italia, noi ci stiamo sbattendo per il ponte sullo stretto. Lui lo potrebbe costruire 74 volte.
2: Eccoci qua, Salvini.
1: Okay, va bene. Cambiamo, andiamo, che ne so, in ambito sportivo vogliamo andare. Tutte le squadre, tutte le 20 squadre di Serie A sono state valutate circa 5,4 miliardi di dollari. Beh, se le potrebbe comprare per 200 volte. Non so se intendo, Allora, andiamo avanti. Adesso così, cambiamo. Netflix, Disney, Sony. Potrebbe comprarsele tutte quante insieme e comunque gli rimarrebbero 375 miliardi di dollari.
3: No, faccio fatica. Non capisco. È troppo.
1: Questa fa male, ragazzi. Questa fa proprio male, perché ci tocca proprio nel vivo. Però bisogna mettere la base giusta.
2: Vai.
1: Massimo Decimo Meridio, il Colosseo e tutto il Cucuzzaro se lo potrebbe comprare 12 volte.
2: Eccala, questa fa male davvero.
4: Il Colosseo?
1: Il Colosseo, 12 volte. È stato stimato, ma mi sembra un po' poco però, 85 miliardi di dollari il Colosseo. E comunque potrebbe comprarselo per 12 volte, ragazzi. 12 volte.
2: Però stiamo parlando di tutte cose che lui si potrebbe comprare, e però nessuno pensa a tutte le persone anche che lui potrebbe aiutare, che già sicuramente fa un sacco di opere di beneficenza, lo sappiamo. Anche la città di Roma, Sì, però potrebbe risanare veramente le sorti di alcune parti del mondo, se volesse.
1: Sì, beh, certo. Ti dico che per esempio potrebbe acquistare il PIL delle Tuvalu, non so se il PIL del Sudafrica, il PIL dell'Argentina, cioè, e potrebbe arrivare ad acquistare anche il PIL dell'Arabia Saudita.
2: Ecco.
1: Beh, ragazzi, ditemi voi se insomma è normale una cosa del genere.
4: Io spingerei sul PIL dell'Italia, tanto varrà molto di meno di quegli altri, quindi,
1: quindi
4: hello, hello, che c'ha Pier
3: Pillo,
4: no,
3: lì si arricchisce lui perché è negativo, capito?
4: Certo.
1: Quindi non ho capito che dicevamo prima, quello che guadagna 900 euro al mese
5: una per 300 euro.
1: Cosa che ha detto, non ho capito.
3: Una base per 300. Buona.
1: Ah, base per 300 euro, ti lascio questa. Vai, vai.
6: Io sto andando a lavorare, a ne più 5 al mese. Ciao, poverissimi.
1: Bravo, bravo, bravo. Così devi fare, devi sbeffeggiare. Bravo.
5: Beato lui che è l'uomo più ricco del mondo. Io per farmi da 1000 euro d'anticipo sulla liquidazione, da febbraio che gli sto a chiedere. Mo' rimango pure a piedica la macchina perché non posso pagare l'assicurazione.
2: Mamma mia, ragazzi.
4: Ragazzi, non ve lo meritate, evidentemente lui se l'è meritato.
1: Adesso fate, semplice, fate il gioco, aprite il portafoglio e guardate quanto c'è.
2: Zero, te lo dico subito, sono solo il gettone del carrello del supermercato. Posso rincarare la dose dicendo, leggendovi questa cosa che è bellissima. 2740 anni è il tempo che Elon Musk impiegherebbe a esaurire il suo patrimonio spendendo $1 milione al giorno.
1: Raga,
2: cosa ti compri per $1 milione al giorno?
6: Quello che è un sacco di zeri, io ho tutti i zeri, ma com'è?
1: A zeri o fotte?
7: Elon, scusa, siccome so che a casa tua i rotoli della carta igienica non finiscono mai, mi regali l'influscio del banconote, che ne so, tipo un par di milioncini di euro, così me li compro pure io e sto tranquillo con la carta igienica a casa.
1: Dai, non mi dite che vi sto deprimendo con questa
2: Giovanni
1: notizia.
2: Giovanni è depressissimo.
1: No,
4: ma io davanti alle persone me li regali. Invece fai come ha fatto lui, prendi esempio
3: come
4: da lui.
3: Come ha fatto lui? Come
4: non
3: ha fatto?
4: So.
1: Truffando, dicono gli anni, sembrerebbe che abbia iniziato così.
5: Ma perché fate sti discorsi per far sentire la gente povera ancora più povera di quello che è?
1: È la realtà,
4: amica mia, è la realtà.
0: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Global.

0: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Dal lunedì al venerdì e poi anche sabato e domenica con il Morning Show di Radio Globo. Chiaramente nel weekend c'è il riassunto di tutta la settimana.
5: Sì, però hai appena dato uno scoop, non so se ti sei reso conto.
4: Attenzione, perché parlando di scoop, naturalmente non può mancare lui, lo scoop virus Fabrizio Corona, che è tornato nel Morning Show di Radio Globo.
6: The Morning Show on Radio Globo.
4: Parlato, insomma, diciamo così, l'abbiamo buttata un po' sul complotto, su questa roba, no? A proposito di complotti e di tutte le cose che sono nel sottobosco, ma non sta uscendo fuori niente invece sui mondiali? Non ci abbiamo qualcosa, che ne so, ancora non c'è uno scoop per caso?
7: Scoop. Hai detto scoop?
4: No, ho detto scoop!
8: Buongiorno superflui, sono Corona, lo scoop virus.
4: Eccolo, è tornato!
8: Siete sorpresi?
4: No, beh, insomma, adesso
8: lo so cosa avete pensato in queste settimane.
4: Che abbiamo pensato?
8: Non si sente più, è finito. È ormai vero. Nessuno gli dà retta.
4: Io l'ho pensato.
8: Poveri ebeti soggiogati dal sistema di potere.
5: Ma grazie.
8: Era esattamente quello che loro volevano che credeste.
4: Ma loro chi? Ma chi?
8: E infatti ci avete creduto.
9: Ma tu chi sei, poi?
8: Tutti, tranne uno.
4: Sì.
8: E non perché sia più intelligente degli altri tre.
5: No.
8: Ma solo perché non si è proprio reso conto di quello che accadeva.
4: No,
8: come sempre.
4: Forse ho capito.
8: Ma non faccio nome.
4: No.
8: Mi limito a guardare nella sua direzione.
4: Allora ho capito.
8: Giovanni.
4: Ma
8: ad ogni modo non sono affatto sparito. Ero solo impegnato a racimolare qualche centinaio di migliaia di euro, speculando su qualche disgrazia e infangando qualche VIP. Mentre voi eravate monotonamente dediti alle vostre squallide attività quotidiane. Vi ho anche sentiti entrare nel mondo dei pronostici.
4: Sì, è vero, abbiamo fatto il pop-up.
8: Poveri illusi e improvvisati. Solo io sono in grado di dare degli scoop esatti, sensazionali e imprevedibili. Voi al massimo potete giocare a bingo al dopolavoro ferroviario. Siete pronti per lo scoop sul mondiale di calcio?
5: Proviamo. Vai.
8: Grazie a me sarete ripostati da qualsiasi sito di informazione nazionale e internazionale.
4: Sentiamo.
8: Un pronostico imprevedibile.
4: Vai.
8: Quanto certo.
4: Sì.
8: Nessuno ci avrebbe scommesso.
4: Vabbè, però
8: e resterete attoniti.
4: Vai.
8: Ma accadrà. Tenetevi forte.
4: Dici.
8: L'Italia non parteciperà ai mondiali.
4: Questo lo sappiamo.
8: Ora mi odierete. Non vorrete crederci. Ma è proprio quello che accadrà.
4: Ma no, questo lo sappiamo.
8: Adesso devo sparire. I vertici della FIFA mi stanno già dando la caccia.
4: È un pericolo proprio.
5: Sei inutile.
8: Ah, il Capoverde pareggerà con la Spagna.
4: Ma già
8: addio, tapino. The Morning Show. On Radio.

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
4: Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
7: Estate. Vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
10: Ave Cetus!
11: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
12: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
17: The Morning Show.
18: Sponsored by Easy Parking.
19: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
20: I
4: viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
20: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
21: Solo le migliori in FM.
22: Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: insieme, pronti a ripartire. Buongiorno. Buongiorno, con il Morning Show è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: On Radio Globo il weekend tra le 7 e le 10 ci trovate qui con il meglio della settimana del Morning Show qui su Radio Globo, ma anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre.
2: Guardate quanto siamo belli. Senti, però adesso mi va di andare in Gran Bretagna perché vogliamo ricordare la notizia che c'è stata durante questa settimana riguardo ai social.
1: Sì, poi dovrebbe arrivare anche in Italia. Comunque si è parlato di vietare i social ai minori di 16 anni.
0: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
1: C'è bisogno in ogni caso della restrizione, sì, che può aiutare, oppure sono i genitori che dovrebbero essere il primo filtro nei confronti dei figli, soprattutto quando sono molto piccoli, no? 15 anni, 16 anni, 14 anni.
4: Ma questa legge infatti è per i genitori. Questa legge non è per i genitori, perché il ragazzino non vuole assolutamente una legge del genere. Un genitore magari che ha un po' la testa pensante, non tutti ce l'hanno la testa pensante, dovrebbe riflettere su questo e dovrebbe dire: prima che arriva Starmer, prima che arriva lo Stato, prima che arriva il primo ministro, ci sarei io come autorità all'interno
5: però
4: della famiglia.
5: Se il genitore non ha percezione di quello che significa un social per un minore, non interviene.
4: Esatto,
5: perché
4: vero,
5: tu hai fatto un elenco di questioni che riguardano, che so, fare meno i compiti, non andare a letto all'orario giusto, stare meno con gli amici, ma ci sono delle questioni psicologiche ancora più profonde e importanti, per esempio il fatto che i social ti rappresentano una realtà edulcorata, fintamente felice.
1: Beh, certo.
5: Ti dà delle aspirazioni spesso sbagliate, non funzionali, perché i bambini vedono dei profili social di persone che apparentemente sono realizzate e felici e nella realtà non lo sono.
6: Comunque ci hanno proprio manipolato, cioè stiamo a festeggiare che il diesel, la benzina, euro 80, euro 90, stiamo a festeggiare. Che finaccia.
1: Sì, che finaccia. No, però rimaniamo un attimo su questa cosa invece del controllo. Come controllare e poi come controllare anche voi, per esempio, cioè, se concedete ai vostri figli, naturalmente stiamo parlando non di persone insomma che hanno una certa età, ma quelli minori almeno di 16 anni.
7: Non mi sembra difficile, basterebbe mettere lo SPID, l'identità digitale, non ti puoi sbagliare.
1: Lo SPID, a parte a 15 anni ce l'hai lo SPID?
4: Sì.
1: Non lo so,
5: credo che si possa fare.
1: Si possa fare
5: con la carta d'identità.
8: No. Oh, ragazzi, basterebbe legare il codice fiscale e il documento, basta, finito.
1: Però così decade un po' quello che è insomma il sistema internet, no? Perché è proprio l'anonimato, diciamo così, il motore.
4: Beh, però,
1: di internet.
4: Però attenzione per i social, perché per andare sui siti, adesso lascia stare quelli ovviamente più spinti, per andare sui siti di informazione non ti devi scrivere da nessuna parte.
5: Beh, comunque spinti, non spinti, se ti muovi legalmente non vedo perché non identificarlo.
1: Cioè, quello è il problema, è che molti invece però non si muovono legalmente e comunque hanno il vantaggio di avere l'anonimato. Cioè tu puoi dire qualunque stronzata su internet, no?
4: Puoi insultare chiunque.
1: No, ma al di là di insultare, ma puoi dire anche affermare qualsiasi cosa. Puoi dire, che ne so, che gli Stati Uniti questa notte hanno attaccato la Germania e nessuno dice niente, è una fake news, no? E quindi non c'è, diciamo, un controllo su questo.
5: Però ti beccano anche se hai come nome Quaglia 41, cioè non è che serve che ti registri, se scrivi una cosa del genere,
1: certo,
5: ti trovano.
1: Sì, ma qual è la conseguenza, mi chiedo? Cioè, capito? Sai quante ce ne sono di stronzate? Quante ne leggiamo di
2: stronzate?
1: Ma
2: infatti, qual è un mare, poi bisogna vedere chi vogliono beccare, perché vanno a beccare solo quello che gli interessa beccare, però c'è un mare senza una legge.
1: Non succede niente, questo.
9: Ma che aspettano a farlo pure in Italia? Sono ragazzini, non è possibile che utilizzano sti social. Si chiudono tutto il giorno dentro casa e non sono in grado di stare in giro senza utilizzare il telefono.
1: È vero, se ne parla poi in Italia, vogliono farlo, però intanto prima che venga fatta la legge, voi genitori fate qualcosa?
4: No, ma se ne parla in Italia, verissimo. Ma il genitore poi nel momento in cui purtroppo ha tante cose da fare e mio figlio sta in camera a giocare ai giochini oppure sui social a scrollare perché io ho bisogno di fare altro. Quindi i genitori oggi di questo
2: come fare. Ragazzi, Giovanni, però tu questo non lo prendi mai in considerazione, non sei genitore, quindi mettersi contro un figlio grande, perché anche a 14 anni comunque sono grandi, ci sono dei genitori purtroppo ecco che non ce la fanno, non sono forti abbastanza.
0: The Morning Show.
3: The Morning Show
0: on Radio Globo.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor Easy Parking. Se sei in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino e vuoi iniziare la tua vacanza in relax a prezzi convenienti, scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Con Easy Parking parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi sfruttare gli sconti che Easy Parking riserva ai suoi clienti su bar, ristoranti, negozi e servizi in aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio inizia dal parcheggio. Prenota su adr.it/easyparking.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
6: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
10: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
9: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
10: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
13: E usata da 0100.
12: Assistenza e ricambi da 0100.
13: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
12: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
13: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
12: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
13: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
12: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
13: Gruppo 0100.it.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: The Morning Show.
5: Sponsored by Easy Parking.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Tutti i fine settimana ci trovate con il meglio del Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, io sono Massimo Vari, buongiorno, lei è Flaminia.
3: Buongiorno Massimo Vari, buongiorno ascoltatori e buongiorno a tutti i ragazzi che da domani affronteranno gli orali per gli esami di maturità.
2: Sì ragazzi, questa è stata la settimana degli esami. Di solito c'è la notte prima degli esami, questa settimana prima degli esami. Va bene, abbiamo parlato con gli amici di scuola.net.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
2: Per gli studenti, no?
3: Sì,
2: Stiamo parlando del sito scuola.net. Daniele Grassucci, il fondatore. Buongiorno, benvenuto su Radio Globo. Ciao Daniele.
4: Buongiorno e bentrovati.
2: Ma che piacere. Oh, chi l'avrebbe mai detto sentirci in questa giornata, eh?
4: strano. Noi pensavamo avreste chiamato per l'infotraffico.
2: Sì,
4: maturità. Oggi parliamo di maturità, scusa, no?
2: Sì. Oggi
4: ero pronto sul traffico.
2: Oggi credo.
4: Ma sul corpo c'è sempre traffico, quindi non sbagli mai.
2: Sì, quello è un evergreen, insomma. Allora, questa giornata che sta per partire, naturalmente tu sei un po' un punto di riferimento con il tuo sito per tutti gli studenti. Gabri prima mi diceva, io invece sono presa la maturità con...
5: No, la laurea, la laurea. Psicologia.
2: Capito?
5: Sì, sì.
2: Cioè, ti rendi conto?
3: È un tuo fan.
4: Ma infatti... Io vi amo, vi adoro, ma anch'io sono un fan di Radio Globo, cioè io, come dire, questo è il punto più alto della mia carriera. Io quando andavo all'università seguivo la Globo Car, cioè io perdevo le lezioni se seguivo la Globo Car, perché così mi appizzavo dietro quando c'è la Globo Car sta là.
6: Allora Daniele, ci devi fare questo scoop: le tracce dell'esame di maturità di oggi.
4: Allora,
2: toto tracce, ragazzi,
4: allora c'è D'Annunzio. C'è D'Annunzio in pole position, come sempre, ma come sempre verrà gostato dalla maturità, almeno questa è una grande regola.
2: Sì.
4: Poi, Grazia Deledda, mai una donna proposta all'analisi del testo, una vergogna, quindi speriamo...
6: Veramente sì.
4: Poi, allora, 80 anni dalla nascita della nostra Repubblica, che però questo, diciamo, è un po' mainstream,
2: okay,
4: a Roma diremo un po' sputtanato, diciamo così. E c'è un anniversario collaterale di cui pochi parlano, tranne noi, perché abbiamo, diciamo, carpito una dichiarazione del ministro che a tutti, diciamo, è andata sotto traccia. E secondo noi potrebbe essere gli 80 anni dall'Assemblea Costituente, quindi una traccia non sulla Repubblica ma sulla Costituzione.
2: Attenzione!
4: Una cosa di cui si parla poco, perché le altre sono tutte... L'esplorazione spaziale, perché nel 2016 quindi 10 anni fa c'è stata una traccia sull'esplorazione spaziale. Quest'anno siamo tornati, abbiamo fatto il giretto intorno alla Luna. Che fai? Ce la fai una traccia?
2: Giusto. Poi Parmitano, che partirà anche lui.
4: Però attenzione. Le tracce sono chiuse da tempo. Noi siamo andati ieri al ministro Valditara. Io ogni volta che intervisto il ministro, sperando che lui se sbagli qualche volta, dico: ministro, ma che hai scelto per le tracce? E lui, vabbè,
5: no, niente,
4: lista.
5: Ci provi.
6: Ma perché lui già lo sapeva, già lo sa il giorno prima.
4: Ma no, ma lui dice che le ha scelte talmente tanto tempo fa che non si ricorda più.
2: Vabbè,
4: io non so se, come dire, lo dice perché lo deve dire oppure è vero, però io ci credo, è un uomo di cui mi fido, perché queste le tracce vengono, c'è solo una persona che le conosce, che è la dottoressa Giorda, che è tipo, diciamo, come dire, la figura apicale tipo del Signore degli Anelli, quella del mio tesoro.
2: Ah, non è quella delle scarpe, pensavo le scarpe di Giorda.
5: No, è tipo la ricetta della Coca-Cola, è chiuso all'interno.
4: Ma poi fisicamente il posto dove al ministero fanno le tracce, è tipo uno scantinato, cioè stanno almeno uno.
2: Roba massonica.
4: Entri dentro questo posto, poi prima c'era un uomo che intervistava per l'ispettore Favini, c'è la cassaforte con tutto l'archivio delle tracce. E praticamente niente, quindi lei coordina il team di persone che diciamo producono le tracce, e poi il ministro sceglie. Quindi ecco, segnatevi un nome se volete sapere le tracce in anticipo. Non rivelo niente di nuovo, c'era ieri un'intervista sulla Repubblica a dottoressa Giorda, sta anche sulla pagina Instagram. Ecco, quindi fatevela mia.
2: Senti Daniele, quali sono invece le novità, no, di quest'anno? Abbiamo sentito parlare di alcune regole nuove, no? Ci puoi elencare qualcuna di quelle più importanti?
4: Allora, se fai scena muta all'orale, bocciato.
2: Ok. Vi ricordate la polemica dell'anno scorso, no? Alcuni studenti che per protesta. Dicevano nulla, no? E quindi adesso invece si verrà bocciati, matematica.
4: Poi, la seconda, ma non è una novità, metà del voto si porta da casa.
2: cioè
5: perché, no, aspetta, perché va a merenda.
4: Sì, perché allora chi ha fatto la maturità dai tempi di Venditti, quindi dell'Original notte prima degli esami, si sedeva con zero punti, cioè quindi tu ti sedevi, ti giocavi tutto il voto all'esame.
6: Esatto.
4: Adesso invece, come da 2019 a oggi, ti siedi con ben quasi 40 punti, cioè nel senso i più bravi si siedono con 40 punti,
2: okay,
4: i più scarsi con 22, considerando che la sufficienza è quota 60 e il massimo è 100, quindi più o meno il 40% del voto tu ce l'hai già quando ti siedi, ed è il motivo per cui statisticamente dal 2019 ad oggi, poi togliamo le maturità Covid che hanno promosso più o meno tutti per ovvi motivi,
2: okay,
4: solo lo 0, qualcosa è stato bocciato all'esame di maturità.
5: Cioè è più simile alla struttura della laurea sostanzialmente.
4: Tant'è che adesso, bravissimo, hai colto il punto. Adesso c'è la tradizione di andare all'orale vestiti col vestito buono, addirittura c'è qualcuno che se lo compra proprio per quell'occasione, perché tu non all'orale, peraltro ti giochi 20 punti su 100, quindi solo il 20% del voto. Quando io ho fatto la maturità, ad esempio, nel 2002 era il 40% del voto che si giocava all'orale, quindi l'esito è abbastanza scontato, quindi tu vai lì. Sì, sai che sarai promosso, tant'è che quelli che l'anno scorso hanno fatto scena muta era perché già sapevano di essere promossi, capito?
2: Okay.
4: Quindi praticamente si va vestiti come alla laurea.
2: Senti,
4: con i genitori, cioè io e i miei genitori ci ho detto non venite, invece oggi ce li portano da casa anche loro insieme al voto.
2: Allora, visto che stanno per entrare, no, manca poco, poi
6: 40
2: minuti, tra un attimo mettiamo anche un disco, però dici una cosa, riti scaramantici, ci sono delle cose che fanno gli studenti prima di entrare che sono ricorrenti?
4: Allora guarda, se li portano anche quelli da casa, cioè chi si porta l'oggetto portafortuna, circa il 60% dei maturandi ricorrerà a riti scaramantici che si dividono un po' in laici, cioè in profani e sacri. Quindi tra i profani c'è anche il santino pop portafortuna, cioè c'è chi si fa il santino di Anna Pepe, chi si fa il santino che ne so, Cesare Cremonini, del cantante preferito. Potremmo fare anche Santini di Radio Globo?
2: Ah, beh, perché
4: del
2: no?
4: Del morning show per l'anno prossimo, per i maturandi.
5: Io ieri ho portato a mia figlia un ciondolino con la pietra di Calcedonio, che dicono che sia proprio la pietra degli esami.
2: A Biribicchio, la portata.
5: A Biribicchio.
4: Ma invece, aspettate.
3: Cesare Cremonini va di più, mi sa.
2: Sì,
4: altra cosa, c'è chi invece è diventato più religioso e circa il 20% degli studenti che useranno dei riti, insomma, dei portafortuna, userà la penna benedetta. Perché c'è questa traduzione, far benedire le penne dei maturandi.
6: Benedetta da chi? Dal prete, della zona?
4: Guardate che a San Gabriele nel Teramano ogni anno 10.000 maturandi e 100 giorni vanno lì a messa del maturando.
2: Ma dai!
4: Sì. Ed è molto diffusa, cioè nel senso che poi siccome i social adesso stanno piallando tutto, cioè nel senso una roba locale poi diventa nazionale.
3: Sì.
4: Cioè Venditti, notte prima degli esami nell'82 quando è uscita, ma chi la cantava fuori dalle scuole? Oggi lo fanno tutti. Tutti.
2: Bello, bello, bello.
4: Perché lo vedi sui social, quindi l'anno prossimo lo faccio anch'io.
2: Una benedetta da Cesare Cremonini, io immaginavo.
4: Ma quella è una combo, definitiva.
2: È una cosa di quelle incredibili. The Morning Show. The Morning Show. On Radio
7: Globo. Radio Globo. Meteo. Ehi, ma dove corri?
8: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
7: Tranquilla, vai da Corsetti.
8: In farmacia.
7: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
8: Davvero tutto lì?
7: Tutto, veloce e vicino.
8: Mi hai salvata.
7: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
0: Radio Globo Meteo.
9: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso del weekend ulteriore espansione del promontorio anticiclonico nordafricano sull'Europa centro-occidentale che porta questa lunga e anche intensa ondata di caldo. Sul Lazio non toccheremo valori record ma saremo costantemente sui 34-35 gradi durante il giorno in pianura sia sabato che domenica. Da segnalare qualche locale temporale di calore sulla dorsale appenninica, più probabile sabato sul Retino, domenica anche sul resto dei rilievi della regione. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Parola di Antonino.
16: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto, allaccia la libertà!
20: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
24: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
23: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
26: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa.

0: Vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: The Morning Show, sponsored by Easy Parking.
2: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
5: Siete i migliori.
6: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
7: Viva il Morning Show!
4: On Radio Globo.

0: detto, perché si sa, i figli crescono, ma rimangono sempre i cuccioli di casa, no?
1: Rimangono sempre i nostri puccettoni pupazzetti.
0: Ma come puccettoni? Ragazzi, abbiamo parlato dei nomignoli che si danno ai propri figli. Sono uscite fuori delle robe incredibili.
1: Ciao mutandino.
0: Ecco qua. The Morning Show. The Morning
2: Show on Radio Globo. Lei si chiama Piripicchio come quella di Gatti?
3: Non
2: oppure...
3: è Piripicchio.
0: Com'era?
3: Dulci Biricchio.
0: È Dulci Biricchio. Allora, ognuno ha la sua, ragazzi. Io non dico la mia perché sennò lo sputtano a vita. No, mi rimane frustrato a casa dopo. Non
3: dillo,
0: voglio.
3: Dillo.
4: Dai.
0: Ragazzi, dai. Bambino di 8 anni, non gli voglio rovinare la vita, però io nell'intimità lo chiamo Mutandino.
1: No, cioè questo è peggio che postare le fotografie infatti, sui social di tuo figlio.
4: Sì, ma infatti il problema non è del mutandino del figlio, il problema è il tuo.
1: Ma perché non lo devi
4: dire? Perché lo chiami mutandino?
0: Non lo so, perché andava sempre in giro in mutande quando era piccolo e ancora lo fa peraltro e quindi è rimasto sto mutandino. Che
1: ma
0: guarda,
1: ma c'è caldo.
0: Scusa Matti, non volevo, adesso so che ti sono rovinando la vita. Però,
1: Matti, ti adotto io, vieni.
0: Capirai. A papà mi tengo mutandino.
5: Sì, certo. Io lo chiamo Scricciolo.
6: Io le mie bimbe le chiamavo una puzzola e l'altra zucchina.
7: Vabbè, io a mio figlio lo chiamo Sputacchio perché sta a mettere i denti e quindi sbava come il San Bernardo.
8: Mio figlio lo chiamo Maialino oppure Maiale.
9: Le mie due figlie vengono soprannominate in casa da me e mia moglie Giulia Chuli Pepper e Linda Lilliputz.
10: Io ho il mio primo figlio che si chiama Riccardo e poverino l'ho sempre chiamato con altri nomi, Marco, Massimo, Mario, Gigi, e lui adesso che ha 8 anni si gira per qualsiasi nome.
11: I figli li chiamo Pasticcino e Biscottino, 22 e 28 anni, ecco. Ma la mamma è sempre la mamma.
0: È vero.
12: Da piccolo la chiamavo Pallocchetto, adesso Pallocca.
13: I miei genitori quando ero piccolina mi chiamavano Palli ed io ho 43 anni ed è una cosa che è rimasta anche se sono magra. Io ho tre figlie, Sofia che è Sofficina, Giulia che è Giuggiola e Valeria che è Lelle.
14: Io ho un maschio e una femmina e il maschio lo chiamo Bambolo e la femminuccia Scimmietta.
15: Io mia figlia Giorgia la chiamo Picci.
16: Io non ho figli, raga, ma un collega mio l'ha chiamato Piscio.
0: No, Piscio, ma no. Non si può fare, è da denuncia. The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Anche nella fine settimana ci trovate con il Morning Show su Radio Globo, ma anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre.
2: Sì, ma io mi sento vuota, non sono acculturata, ho bisogno di notizie, ho bisogno di cose vere, no? Come quelle che ci dice Giovanni Lucifora.
1: Ah, se ti senti vuota è tutto normale.
2: Va bene, va bene.
1: Ah, è vero, mancano le notizie, ragazzi.
2: Sì, sì.
1: Rimediamo subito,
2: sì.
1: Ci colleghiamo con la redazione.
0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Comunque, Giovanni prima ci ha dato i dettagli, ma sinceramente io di Giovanni non mi fido assolutamente.
3: Ma quando mai?
1: No, beh, se devo prendere Giovanni per le notizie, cioè proprio no. Io mi fido solo della nostra redazione, che voglio dire, ne sa molto di più.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo l'edizione di oggi con il caldo record. Allerta da bollino rosso in molte città italiane. Sentiamo le raccomandazioni del vice premier al microfono di Ennio Monca.
1: Sentiamo, vai.
5: Vista l'ondata di caldo torrido, desidero rivolgere alcune semplici raccomandazioni ai cittadini. Nelle ore più calde della giornata, evitate di stare nelle ore più calde della giornata. Se avete sete, bevete molta acqua. Se non ne avete, allora no. Se il termometro segna 40 gradi, andate verso nord.
1: Sì.
5: Se toccate il volante e sentite dolore, attendete qualche secondo prima di toccarlo di nuovo. Se vedete un miraggio del deserto, verificate prima di non essere davvero nel deserto. Nelle ore centrali, evitate maratone, traslochi o inseguimenti a piedi di ladri particolarmente veloci. Ricordate che non è la stagione migliore per accendere forno a legna e stufa a pelle. Quando entrate in un ascensore con altre persone, sbuffate sempre dicendo oggi picchia, evitate di provare a cuocere le uova sul cofano dell'auto.
4: E ora parliamo di economia. Dopo le stime inarrivabili sul patrimonio di Elon Musk, in molti si sono chiesti come sia stato possibile accumulare una simile ricchezza a 12 zeri. Svelato il mistero. Sembra che, intuendo il cambiamento climatico, Musk sia riuscito anni fa ad acquistare i diritti sulle immagini di piedi nella fontana con sfondo su farmacia. Scuola, al via gli esami di maturità. Dopo i messaggi di incoraggiamento rivolti agli studenti da parte del capo dello Stato Mattarella e dal ministro dell'istruzione Valditara, arriva anche l'augurio di Matteo Salvini.
6: Vai, vai.
7: Posso augurare un buon esame a tutti i maturandi del 2026?
4: Ma i maturandi rispondono esteri. Ha suscitato clamore l'innovativa tecnica di pronostico utilizzata dal Morning Show di Radio Globo per prevedere l'esito di una delle partite del mondiale. Si tratta di due chicchi di mais colorati messi su una padella bollente. Il primo, a diventare popcorn, decreta risultato. Ebbene, i conduttori del noto programma Capitolino sono stati accusati di plagio. Sembra si tratti della stessa tecnica adottata per mesi da Trump per decidere se dichiarare pace vicina o stiamo per radere al suolo l'Iran. E anche per oggi è tutto, una buona giornata.
0: The Morning Show.
8: The Morning Show
0: on Radio Global.

0: adesso però tutti al mare, eh?
1: Sono stanca, abbiamo lavorato troppo, Massimo, quindi dai, andiamocene a casa, al mare, dove vuoi.
0: Al mare, voglio andare sul lettino a farmi fare il massaggio dalla signora che passa là con i tatuaggi e tutto il resto.
1: No, troppo caro, facciamolo fare ai nostri partners.
0: Ragazzi, abbiamo finito, grazie per essere stati con noi, qualunque cosa adesso vogliate fare, fatela pure, però rimanendo sempre con Radio Globo in sottofondo.
1: E questo è poco ma sicuro.
0: Massaggio compreso. Grazie a Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: Grazie a tutti voi per averci seguito sia dalla radio che dalla TV. Lo ricordo, Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Ci risentiamo domani mattina a partire dalle 7.
1: Ciao! Ciao.
2: The Morning Show. The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
3: Easy Parking.
4: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
5: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
3: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
3: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
12: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
13: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
14: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
15: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
16: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
17: La musica dell'estate.
16: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
17: Team Summer Hits.
16: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
18: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
17: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
19: Che bella pelle che hai!
20: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
21: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
22: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
23: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
24: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Fino al 30 giugno, anguria intera 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Mancano 2 minuti alle 10 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM.
8: Streaming,
7: DAB
8: e sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
3: Allora, le cuffie ce l'ho, tasto play acceso, tutti su Radio Globo che ci sono solo le

0: su tutte le piattaforme. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Bella fresca fresca la nostra prima sequenza bomba di oggi, dove apriamo ufficialmente il weekend in questo sabato 20 giugno con un sole già bello caldo e con tanti amici già collegati anche con Radio Globo. Ci sono io,

0: www.radionuovo.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato. Sì.
2: Stavo facendo la seconda prova con il libro sulle ginocchia.
3: Bene.
2: Però siccome era, cioè nel senso non mi ha detto nulla, è venuto là col sorrisino, mi ha detto tutto a posto, io sì
4: tutto a posto,
2: e poi dopo
3: beh comunque due volte cioè bocciato sia in primo che in secondo, quindi primo secondo secondo e poi la maturità
4: ha approfondito.
3: Treno
5: sono stato steccato tre volte al Petrocchi, all'alberghiero, considera che il terzo anno in primo a crema pasticcera e a besciamella spiegavo io ragazzi come falla.
6: Io sono stato bocciato alla prima media, mamma mia, oh, che amarezza.
7: Sì, anche a me due volte, ma non mi hanno bocciato. Il primo anno mio padre decise di farmi fare il liceo classico, feci il quarto ginnasio, ma de greco e latino proprio non me ne fregava niente. E mi sono ritirato a marzo. E vabbè, io volevo fare il tecnico industriale e ho preso il tecnico industriale. Mia madre a febbraio ci ha avuto la bellissima idea di cambiare città. E quindi che succede? Lascia perdere la scuola. E che fai? Te ritiri. E quindi sono due bocciature una dietro all'altra. Però il terzo anno, quando ho preso il professionale, che ho ricominciato dal primo, ero il primo della classe, raga.
3: Ormai eri il signore.
8: Raga, scusate, ma la bocciatura al catechismo vale? Perché se vale, allora io sono stato bocciato al catechismo.
3: E allora forse, signore e signori, mi sa che vince lui. Perché dimmi tu come possa essere, veramente come... È incredibile, impossibile.
4: Ma questo infatti non è un vincitore, questo è un eroe.
1: Tutto bloccato.
9: Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
15: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
16: Impossibile.
15: E invece sì.
16: E magari anche ad interessi zero.
15: Anche quello.
16: Stai scherzando?
15: No, è tutto vero.
17: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
18: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
19: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
19: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
19: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.
0: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
22: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.com.

rime, quelle solite irriverenti e sonorità belle, fresche e coinvolgenti, un po' di country, western. Sarà inevitabilmente un altro grande successo per lui. Su Radio Globo sentiamo Marie Frost.

0: E poi c'è anche la nostra applicazione con la quale ci potete seguire, insomma, e ascoltare ovunque la cercate nel digital store del vostro smartphone e ci portate con voi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Attenzione, grande promo da Teddy.
9: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: La casa che sogni oggi costa la metà.
14: Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
15: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
16: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona metro Magliana. W.com.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
20: Su bestia immonda, esci da questa casa!
3: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84.

voi, ma anche per capire come vincere una nuovissima Jeep Avenger da Romana Auto. Dal 1962 è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani da anni. Accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, un'ampia scelta e tantissime soluzioni.

0: quotidianità. Per saperne di più puoi visitare il sito romana-auto.it. Corro con voi ad individuare, voglio sapere dov'è la nostra Globo Car in questo preciso momento. Buongiorno anche a Marco Valerio Camillacci. Ciao Marco, come va là fuori?
1: Robby, buongiorno. Oggi buongiorno si può ben dire, vabbè, da un po' oramai che c'è un bel sole, è arrivata l'estate, lo possiamo dire, diciamolo. Comunque, a parte gli scherzi, siamo qua con la Globo Car brandizzata Radio Globo e Romana Auto a Piazza Sempione, dove hanno festeggiato la notte prima degli esami, che c'era il delirio di gente. Il video lo potete recuperare anche sul nostro Instagram Radio Globo FM. Adesso la maturità è finita, gli iscritti quantomeno gli iscritti, adesso c'è l'ansia per gli orali e c'è ansia anche per l'ultima estrazione, che sarà il 10 luglio e poi quella definitiva del 17. Quindi una roba che vi consiglio, oltre a passare qua a portarvi a casa, per portarvi a casa un bel gadget, anche perché siamo veramente piani, ve lo ripeto, a Piazza Sempione, ma la cosa importante è che dovete andare sul nostro sito radioglobo.it e, se non l'avete già fatto, compilare subito il form per provare a vincere una Jeep Avenger nuova di zecca. Il momento di iscriversi al form è adesso, vai Robby!
0: Velocissimi, mi raccomando, senza aspettare troppo. Ciao Marco, a dopo!

finalmente dopo tanti anni è uscita, è stata pubblicata questa Repeat, la collaborazione tra Martin Garrix e Sheeran. Beh, un sound ben bilanciato, che non tradisce l'identità di nessuno dei due artisti. Ci piace. Siete sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, arriva anche Shabuzi con Born to Die.

0: lavare, da ripulire, insomma, e tante altre faccende antipatiche che poi capace che ti ritrovi anche a rimandare. Però dai, veniamo con voi, Radio Globo non vi molla mai.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus a 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
10: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
11: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAIG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
12: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
16: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
17: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
18: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
19: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
20: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
19: Deco, la tua scelta quotidiana.
21: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
0: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
4: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
0: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
22: Le bombe della programmazione.
23: Una dietro l'altra.
22: Solo le migliori.
23: Senza interruzioni.
22: Sequenza bomba.
23: Tra poco.
24: On Radio Globo.
25: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
26: 3 minuti alle 11 all'ora delle offerte di Romana Auto.
27: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
28: Perfetto.
27: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
28: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
27: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
28: Allora sei nel posto giusto.
29: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Solo le migliori in FM.
23: Streaming,
22: DAB
23: e sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
26: E buongiorno, buon sabato mattina. Insieme a Roberta Coletti fino alle 2 nel weekend di Radio Globo, che porta gioia, buon umore. La passiamo insieme appunto per queste ore. Sequenza bomba.

non per tutti, lo so, dove generalmente comunque si tende a passare del tempo con gli amici, con i propri cari per ricaricare le batterie. C'è chi è disteso al sole, c'è anche chi è disteso sul divano al freddo.

0: girarti pure con qualche emozione in più.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Strada facendo.
19: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
20: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
6: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da Concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
22: Siamo in diretta dalla Globo Car Radio
23: Globo. E manca sempre meno alla prossima estrazione di una nuovissima Jeep Avenger che Radio Globo regalerà al più fortunato, la più fortunata di voi, da Romana Auto, che è un punto di riferimento dal 1962 per tutti gli automobilisti romani. Da anni ormai compagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo

0: forse è anche per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida, alla tua quotidianità. Se vuoi saperne di più vai a visitare il sito romana-auto.it. Ora andiamo invece a scoprire come ti partecipa a questo contest per provare a vincerla la Jeep Avenger, ma anche per andare a sentire dov'è il nostro Marco Valerio Camillacci con la Globo Car. Ciao Marcolino!
1: Allora Robby, se prima avevo detto che bella giornata, buongiorno, c'è un bel sole, è arrivata l'estate, che bello, mi rimando tutto. Io fino ad agosto così non ce la faccio, sta arrivando veramente un sole tremendo, però devo dire che l'aria condizionata della Globo Car brandizzata Radio Globo e Romana Auto un pochettino ci salva. No, comunque, a parte gli scherzi, siamo a Piazza Sempione oggi, pieni di gadget, quindi se volete passare e portarvi a casa un bel gadget firmato Radio Globo, vi ripeto dove siamo, zona Piazza Sempione, ma la cosa importante ovviamente è che siamo agli sgoccioli, manca meno di un mese alla prossima estrazione, all'ultima estrazione il 10 luglio e poi quella del 17, quindi la cosa da fare è andare sul sito radioglobo.it e compilare il form che trovate lì, e il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Robby!
0: Bravissimo Marcolino! E questa è anche l'unica modalità per partecipare, quindi form trovate su radioglobo.it.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Se anche per te estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Radio Globo Promotion.
3: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute, non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur, in viale dell'Aeronautica 33. Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute, non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur, in viale del

0: online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: canzone, in particolare l'artista, non sapete chi sia, sul nostro sito nella sezione playlist.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Freschi a prezzi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
11: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
12: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
13: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra,
16: solo le migliori,
17: senza interruzioni.
16: Sequenza bomba,
17: tra poco
18: on Radio Globo.
19: Pandina Hybrid, eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & You Roma e Leonori, con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
20: Manca un minuto a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Roma Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori. in FM.
0: Streaming.
16: DAB.
0: E sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
20: Happy weekend!

0: lo smartphone.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Nel caso c'è qualcuno che mi spiega qual è il motivo per cui non si può andare al lavoro con i pantaloncini corti. Avete rotto il cazzo.
3: Allora, questa è un'altra questione, eh? Pantaloncini corti al lavoro.
4: Attenzione, pantaloncini corti all'esame di maturità. Perché abbiamo sentito prima nella nostra oretta che ci ha raccontato un ascoltatore che era andato all'esame di maturità con i pantaloncini corti, l'hanno mandato a casa. Dai. Ed è ritornato. E anche in queste ore, sapete, oggi c'è la seconda prova, no?
3: Sì.
4: Se avete i pantaloncini, chi si è presentato con i pantaloncini? L'hanno rimandato a casa oppure va bene tutto? Ma anche
0: questa
4: davanti.
0: Questa storia risale a anni
4: qualche
0: fa?
4: Qualche anno fa, sì, qualche anno fa. Ma non so se anche adesso è così, perché so, ci vuole un certo contegno.
0: Beh,
4: in
0: sì,
4: un esame di Stato, ci mancherebbe altro, parte cioè, anche certo. Da questo. L'educazione.
3: Però non sapevo che ci fosse un dress code adesso per partecipare anche essere, all'esame sì, di sì, maturità. Sì. Vabbè, certo, il pantaloncino col pinocchietto dovrebbero proprio spararti, quello sì, proprio
4: quello,
3: per legge.
4: Ma quello non per l'esame di maturità.
3: No, no, quello proprio ci dovrebbe essere un decreto legge. Sì. Vi aboliamo non il pinocchietto, le persone che hanno intenzione solo di comprarlo il pinocchietto.
5: Eppure lo fanno.
3: Lo fanno.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvio e Federica Carni.it.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
8: Quest'estate, vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
9: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
12: Iazzoni!
10: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
13: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
14: La musica dell'estate.
13: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
14: Team Summer Hits.
13: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
15: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
17: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
5: tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Ecco qua che tornano le hit della radio che suona solo le migliori.

0: ma dove corri?
1: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
0: Tranquilla, vai da Corsetti.
1: In farmacia?
0: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
1: Davvero tutto lì?
0: Tutto, veloce e vicino.
1: Mi hai salvata.
0: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabimeteo.
4: Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, splenderà infatti ancora il sole e le temperature massime roventi con picchi a Roma di 35-36 gradi. Da segnalare sempre nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi appenninici. Venti deboli e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebimete.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizione.
11: O su nissan.it.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba.

0: xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Da Pewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
9: Wake up!
10: Good morning!
11: The morning show.
12: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
11: The morning show.
14: On Radio Globo.
11: Sponsored by
14: Easy Parking.
15: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
16: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
17: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
18: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAEG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

insieme hanno trovato un equilibrio proprio perfetto tra la tradizione e la modernità. Questa è la loro canzone estiva, si chiama Canto d'amore. Siete su Radio Globo.

0: avvicinando anche all'ora di pranzo, amici. E intanto buon sabato, buon weekend.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
9: Ave Cetus!
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Discount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Sirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
1: Le bombe della programmazione.
2: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
2: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
3: On Radio Globo.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Mancano 2 minuti alle 13, l'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
5: L'orario in cui ci porta

0: 11:55 su Radio Globo.
1: Che meraviglia quella canzone lì, aria bollente, vero, ma anche aria di festa in questo sabato di divertimento, con tutta l'energia che ci portiamo dietro e anche davanti, perché su Radio Globo si è sempre connessi dalla mattina alla sera con il volume a palla. E mi raccomando,
0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
6: E usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: gruppo 0100.it.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
10: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
11: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
10: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
12: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
13: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
12: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
13: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: E te lo voglio di.
13: Cosa?
14: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
14: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEC 2,93. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
17: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli
2: Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
19: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete La Dispoli, il tuo angolo d'estate.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Se anche per te estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Radio Globo Promotion.
3: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia corsetti.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: Info e indirizzi su w.com.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma! Io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Lei ormai è entrata in programmazione musicale qui su Radio Globo, non se ne va più, da prima con Die on this hill, adesso ci piace tantissimo, ma ti rialla.

la voglia di nuova musica, soprattutto qui in radio, suonatissime. E fra quelle già candidate a diventare hit ci sono delle tracce ancora da scoprire, come quella appena sentita di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Ora sono dei Clamavici.

0: ragazzi.
1: Stupenda!
0: Vabbè,
1: ma Bruno è una certezza.
0: Così, Brunetto, ti stai preparando già per il concerto?
1: Assolutamente! Assolutamente, sto facendo i karaoke in macchina che non hai idea, perdo la voce.
0: Mi raccomando, le devi imparare tutte a memoria,
1: sì,
0: anche questa.
1: Vero. Sì, hai ragione.
0: Preparati. Dunque, c'è Angelica Baraldi, ragazzi, ci sentiamo lunedì, sempre alle 10 dopo il morning show di Radio Globo. Divertitevi!
1: Buon weekend!
0: Ciao, grazie!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
6: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
11: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
12: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
13: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
14: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
15: Via tutto! Tutto da rifare!
16: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
15: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
16: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
19: Contro ratti, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
20: Le bombe della programmazione,
21: una dietro l'altra.
20: Solo le migliori,
21: senza interruzioni.
20: Sequenza bomba.
21: Tra poco.
22: On Radio Globo.
23: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tan 0, Tag 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
24: Sono le 13.57 delle ore delle offerte di Roman Auto.
25: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
26: Perfetto.
25: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
26: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
25: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
26: Allora sei nel posto giusto.
27: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming,
20: DAB
21: e sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
24: Beh, oggi il caldo lo combattiamo con l'aria condizionata, ma soprattutto con la musica. Questi 38 gradi non ci butteranno giù. Iniziamo le nostre tre ore insieme. Siete con Angelica e torna la sequenza bomba.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Sono quadri, ma non sono quadrati. Cioè, tendenzialmente sono rettangolari. È difficile che. Perché? Oppure anche banalmente, ma perché non abbiamo mai fatto un quadro rettangolare, un triangolare?
2: È vero, però perché cioè, non c'è. Perché
1: ovale.
2: Non ci sono?
1: Vabbè, ovale,
2: no, ovale
1: magari
2: ci sono.
1: Ogni tanto.
2: Sì, esatto, ovale ci sono. Però non, nessuno ha fatto mai.
3: Hanno
2: nessuno.
3: Tutti quattro lati i quadri. Si chiamano apposta quadri.
2: Nessuno ha fatto.
1: Però comunque non sono poi sempre quadrati, sono sempre più spesso rettangolari.
2: A me rode un sacco quando devo darle ragione. Mi rode, però è bello. Un triangolo. Vi prego, artisti all'ascolto, se qualcuno ha fatto mai un quadro triangolare.
3: Vabbè, però far entrare l'immagine di, immagino, no, un paesaggio all'interno di una forma triangolare è più complicato.
2: Ma no, tanto.
3: Se sei bravo, lo sai fare.
2: Infatti. Però, allora, se ci pensi, allora mi aggancio pure io a sto punto, anche se non ho fumato e non ho sbattuto la testa. A sto punto c'è il triangolo rettangolo.
3: Sì.
2: C'è, no? Quando appunto
3: triangolo rettangolo.
2: Quando esatto, tra i due cateti c'è un angolo di 90 gradi.
3: Esatto.
2: Da cui puoi sviluppare anche attraverso il teorema di Pitagora, l'ipotenusa e via discorrendo. Però non c'è il rettangolo triangolo.
3: È vero.
2: Cioè, c'è il triangolo rettangolo, ma il triangolo non c'è. Come la mettiamo, caro Pitagora, caro Talete e tutti gli altri matematici?
4: Tesoro, guarda quel triquadro, guarda, da proprio l'essenza del pittore che voleva proprio dimostrare proprio mazzi zozzi via.
0: Tutto bloccato.
5: Torna lunedì
0: dalle 16 alle 19
5: solo su
0: Radio Globo. Il Morning Show
5: è live
0: on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
5: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
0: e entra direttamente
5: nel nostro studio.
0: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
5: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
10: Che bella pelle che hai!
11: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti. Abbronzatissimi e perfetti!
12: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
16: Sì.
17: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
18: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
17: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
18: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
10: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Quando l'abbiamo sentita per la prima volta insieme sembrava quasi strano che non avessero ancora fatto una collaborazione prima di allora. Quindi ora ce la godiamo come si deve. C'è l'ultima hit di Madonna.

di questa hit estiva di Mick con Beautiful Freaks, che tra l'altro è appena venuta a trovarci qui negli studi di Radio Globo, e potete vedere uno sketch molto divertente tra lei e Roberto e Roberta Marchetti. Ovviamente lo potete trovare sui nostri reel di Instagram su Radio Globo FM, andate subito a vederlo. Ma adesso torna anche Sophie and the Giant su Globo.

0: TV. Sono le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: La risata di Wiz Khalifa ogni volta mi fa morire, io lui lo amo alla follia, qui insieme a MGK con la loro ultima hit Girl Next Door su Radio Globo. Finalmente un brano di Machine Gun Kelly con un'atmosfera diciamo decisamente più estiva. Loro sono tornati a collaborare insieme dopo ben 13 anni e in questo pezzo l'ho fatto un campionamento un po' a sorpresa di un pezzo indie, e sappiamo che MGK non è proprio indie, ragazzi, anche anzi il suo mood è decisamente più rockettaro, ma è bello sentirlo anche in questa vibe molto più solare.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
13: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: E te lo voglio di.
16: Cosa?
15: E te lo voglio di.
16: Che cosa?
15: Senti un po'.
17: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
18: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile?
5: Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: Lui è stato al primo posto delle classifiche italiane per tantissime settimane consecutive ed è stato una bellissima scoperta dal suo nuovo album. C'è Buona Domenica, Safe.

importante del suo mega tour mondiale. Si chiama Together Together. Questo è il grandissimo ritorno sulle scene musicali di Harry Styles con la sua Dance No More. C'è anche Ray su Radio Globo.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Fino alla fine, Can't Stop i Red Hot Chili Peppers Globo. Vabbè ragazzi, ma cosa vogliamo dire qui? Una delle canzoni più famose, energiche, ma soprattutto riconoscibili della band californiana. E oltre a essere una presenza fissa nei pre-partita dei Los Angeles Rams in NFL, il brano è da sempre legato anche al pugilato. Non so se lo sapevate, ma è stata tipo la colonna sonora d'ingresso ufficiale sul ring del leggendario campione del mondo dei pesi massimi Vladimir Klitschko per ben 12 anni, dal 2005 fino al suo ritiro nel 2017, ragazzi. Ma i fan di questo sport sicuramente lo sapranno benissimo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
7: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
16: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
17: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
18: No!
17: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
18: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
19: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
17: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
19: Deco, la tua scelta quotidiana.
20: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16147.
21: Le bombe della programmazione.
22: Una dietro l'altra.
21: Solo le migliori.
22: Senza interruzioni.
21: Sequenza bomba.
22: Tra poco.
23: On Radio Globo.
24: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
25: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
26: Think Big, become Big.
1: Le 15 in punto dell'ora delle offerte di Roman Auto.
27: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
28: Perfetto.
27: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
28: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
27: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
28: Allora sei nel posto giusto.
29: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM.
22: Streaming.
21: DAB.
22: E sul canale 91 del digitale terrestre.
23: Globo TV.
1: Lo so che c'è caldo, lo so che è insopportabile, ma se alziamo il volume e ci godiamo della buona musica, forse riusciamo a sopportare meglio questa giornata così bollente. Io sono Angelica Baraldi e ora arrivano

0: quando volete.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
4: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino. Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
7: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
9: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
1: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
17: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da Concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
18: Lui è un cantautore produttore australiano che per la prima volta decide di unire le forze con la musica sudcoreana, idolo della K-pop, Jennie e Tame Impala.

suo vero cognome, Samurai J, insieme al produttore, anche grandissimo amico, Vito Salamanca, un po' come Giulio Berolli, eh. Il pezzo Flamenco Paranoia, possiamo subito metterlo, secondo me, come uno dei candidati principali al titolo di tormentone dell'estate 2026. Ora però torniamo un po' al rock, gli Imagine Dragons con Nice to Meet You su Radio Globo.

0: esattamente 2 anni fa, gli Imagine Dragons con Nice to Meet You su Radio Globo. Allora ragazzi, adesso vi dico quello che dovete fare lunedì. Siete pronti? Allora, siete a casa, vi mettete sul divano lunedì mattina, accendete la TV, mettete il canale 91 del digitale terrestre, che è la nostra Radio Globo TV, e vi guardate in diretta il Morning Show, ragazzi. Direttamente da casa vostra potete guardarlo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, così potete vedere con i vostri occhi che cosa accade qui negli studi di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche per te estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Ma ricorda, il codice estate26 dura fino al 21 giugno.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
9: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show!
10: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Siete il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
12: On Radio Globo.
1: Sponsored by
12: Easy Parking.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
16: Ave Cetus!
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV. No matter what.

anche la penna di Ed Sheeran, che finalmente ha realizzato il suo sogno scrivendo un pezzo per i mondiali di calcio. Shakira insieme al re dell'Afrobeat Burna Boy era Dai Dai su Globo. Un sabato bello intenso qui su Radio Globo. Noi saremo insieme fino alle 17. Poi arriverà il grande Greg, Roberto Greganti, con voi dalle 17 alle 20. E infine ci sarà Marco Valerio Camillacci a tenervi compagnia fino alla mezzanotte. Un sabato esplosivo.

0: Vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate, vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
4: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
5: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
6: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
5: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
10: La musica dell'estate.
9: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
10: Team Summer Hits.
9: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
11: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
12: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
13: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
14: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

discount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
3: tra poco
4: on Radio Globo.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: Sono le 15.58 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming,
2: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
6: E di nuovo buon sabato pomeriggio anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi.

0: progetti musicali, ma questa è la loro prima collaborazione ufficiale. A, E, I, O, U, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16:55 su Radio Globo.

0: aggiornati su tutte le nostre novità potete visitare il nostro sito radioglobo.it, oppure se siete a casa, quindi non siete in macchina, non potete accendere la radio, potete ascoltarci anche appunto da casa vostra. Basta parlare con Alexa e dire: Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ano Salis
4: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
12: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
15: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
16: Ave Cetus.
17: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
20: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
0: Da quando era piccolo aveva un grande sogno, ovvero quello di fare un pezzo insieme al suo idolo, e finalmente ce l'ha fatta. C'è Alfa insieme a Lorenzo Giovanotti.

Dream, le 16:29 di questo sabato 20 giugno, un sabato infernale, ragazzi. Quando sono arrivata il termometro segnava 38 gradi, non so se sia migliorata la situazione, forse no, ma cerchiamo di godercela con questa, gli Swedish House Mafia e Nicky and the Dove su Globo.

0: Bam bam bambina su Radio Globo. Adesso è arrivato il momento di scoprire come sarà il meteo nei prossimi giorni, quindi passiamo subito la palla agli amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ehi, hey, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
5: Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, splenderà infatti ancora il sole e le temperature massime roventi con picchi a Roma di 35-36 gradi. Da segnalare sempre nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi appenninici. Venti deboli e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Radio Globo Promotion.
0: Ragazzi, quando si parla di salute ogni minuto è importante. Farmacia Corsetti Health è il tuo punto di riferimento a Roma. Qui puoi fare ECG, oltre analisi, ma anche trovare vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorsi per smettere di fumare e consulenze con professionisti. Per la tua salute non aspettare. Vai da Corsetti Health all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Per maggiori info visita farmaciacorsetti.it.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Mamma, io mi annoio!
21: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
22: Dentro la città, fuori dal mondo.
21: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
20: Mamma, io sono già in macchina!
21: Info e biglietti su luneurpark.it.
23: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: Le 16:41 di questo sabato 20 giugno, un sabato bollente, siete con Angelica Baraldi, ancora 20 minuti a passare insieme, ma prima c'è Olivia Rodrigo.

0: sarebbe Sofia Anzao con Kumbaya su Radio Globo.
1: Eccomi.
0: Eccoci, Greg.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ben arrivato.
1: Buon weekend.
0: Ecco,
1: sai quanti sono fuori? 38.
0: No, vabbè.
1: Sì, 38, però.
0: Quindi ancora così. Io pure quando sei arrivata prima c'era 38 gradi sulla macchina.
1: Ancora uguali.
0: Ancora così.
1: La cosa bella è che noi abbiamo qui nel Lazio il bollino arancione, mentre in alcune regioni del nord c'è il bollino rosso.
0: Cioè, scusa,
1: tipo
0: qua è
1: a Bologna.
0: Arancione.
1: Sì, qua è arancione.
0: E invece sud da me.
1: Sì, ho appena sentito persone quei 42 gradi.
0: Mamma, sto pensando a mia
1: Bologna.
0: Famiglia, poverini.
1: Poveracci.
0: Vabbè, che noi non è che qua stiamo
1: meglio.
0: Posso dire,
1: qui,
0: perché 38 è insopportabile lo stesso.
1: In radio si sta da Dio, però.
0: Qui si sta bene, c'è quasi freddo. Infatti, guarda, mi sono messa lo scialletto perché sennò è finita.
1: Vero,
0: ci ammaliamo.
1: C'hai ragione.
0: Ragazzi, io vi lascio con Greg fino alle ore 20. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 18 alle 22. Buon weekend.
1: Ciao,
0: ciao belli.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
2: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo.
6: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
11: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
10: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
12: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
13: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
14: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
15: La musica dell'estate.
14: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
15: Team Summer Hits.
14: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
19: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
21: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
3: tra poco
4: on Radio Globo.
5: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
6: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: Le 16.58 è ora delle offerte di Romana Auto.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Ultimo giorno di primavera, sabato 20 giugno, domani primo giorno d'estate. Un gran bel weekend questo, che ci godiamo subito nella seconda parte.

0: Linda Sex, quanto è bella questa canzone. È la Star Walking, appena ascoltata qui su Globo, la radio che suona solo le migliori. Prima sequenza bomba insieme con me, Roberto Greganti, in questa seconda parte di pomeriggio di sabato 20 giugno. Come ho detto prima, ultimo giorno di primavera, domani sarà già estate, anche se meteorologicamente parlando sapete bene che basta mettere il naso fuori dalla finestra. Fuori ci sono 38 gradi, lo ribadisco, sperando che non peggiori. Ma comunque sappiate che grazie alle nostre hits la vita va molto meglio. Grazie alle hits di Radio Globo, sono le migliori. Ne abbiamo sentite 6 nella sequenza bomba: The Bausa, Destiny's Child, Bibi Rexha e David Guetta, Superman Lovers, Serena Brancale, Delia Levante e Lil Nas X. Beh, un bel po' di cose ci sono da fare durante il corso di questa nostra seconda parte del sabato pomeriggio. Per esempio, celebrare il meglio della settimana, quello che ascoltate su Radio Globo durante il weekend. Eh sì.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Aspetta.
3: È
2: Albertone.
0: Il professor Guido Tersilli mi entra in corsia. Attenzione, ragazzi.
4: Medico della mutua?
0: Allora, perché metto questa musica? Ieri lo abbiamo detto, si è festeggiato il compleanno di Alberto Sordi, avrebbe compiuto 106 anni, ragazzi, 106 anni, naturalmente non è fisicamente con noi, ma è sempre nei nostri cuori, no? Perché insomma è uno degli attori più amati della capitale, possiamo dire il simbolo di questa città, almeno cinematograficamente
4: sì,
0: parlando.
4: Ma io penso anche come modello italiano, perché anche lui ha rappresentato tante peculiarità italiane.
0: Allora, da oggi, veramente già da ieri, c'è un nuovo punto dove poter andare a fare qualcosa a Roma. Una foto con Alberto Sordi, perché è stata inaugurata quella che è la sua statua. Avete presente quelle statue che si vedono in molte capitali d'Europa, no? Dove c'è il personaggio seduto su una panchina.
5: Sì. Anche Ibiza, cioè, ve la ricordate?
0: Con chi è a Ibiza?
2: Con Villalobos.
5: No, non è vero.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Grano Salis
8: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
10: e usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
12: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
13: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
12: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
13: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
12: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: Valentino Automobili.it.
14: Strepitoso! Nei supermercati Iperdiscount fino al 30 giugno. Anguria intera 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
15: Via tutto! Tutto da rifare!
16: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
15: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
16: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
19: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
0: Manca ancora un mese alla finale dei mondiali, 19 luglio, al Lifetime Show con BTS, Shakira e Madonna, che qui sentiamo con Sabrina Carpenter su Globo.

Giovanni. Sì, lui è in giro in questo momento con il suo tour e di conseguenza promozionare anche la sua canzone nuova è un dovere. Riascoltata su Globo tra le nostre migliori del sabato pomeriggio. Francesco Gabbani con Summer Funk, adesso indietro di un paio d'anni con Eminem e Jelly Roll. Questa è Somebody Save Me.

0: di ricordarvi come fare per mettervi in contatto con la vostra radio preferita nel miglior tempo possibile e nel modo più facile possibile. Basta un messaggio alla Globo WhatsApp se volete raccontarci la vostra estate. Sapete come si fa? 393-777-7172.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion. Finalmente arriva l'estate, tempo di aperitivi, tempo di cene, di vacanze. Ma se le spese estive vi iniziano a pesare, correte su cashglobo.it. Per voi c'è un'occasione imperdibile. Inserendo il codice estate26 entro il 21 giugno ricevete uno sconto extra del 10% sulle offerte attive già ribassate. Così potete brindare all'estate e non al conto salato. Ricordate, il codice estate26 dura solo fino al 21 giugno. Tutti i dettagli su cashglobo.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni e negozi online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
19: Per vedere in Italia sia la Spyro bisogna aspettare ancora qualche mese, perché ci sarà a Milano al Fabric il 27 di marzo.

Che groove, complimenti. Poi sta per partire anche, anzi in preparazione, partirà tra un po' il suo tour, è fantastica. Dito nella piaga, Businessman, riascoltata sulla radio, beh, che vi fa stare bene anche durante il weekend. La radio che suona sono le migliori, noi ne abbiamo tanti di migliori da ascoltare, anche un riascolto in arrivo di quelli che ci fanno emozionare sempre parecchio, anche perché qualche mese fa, sul finire del 2025, la grande Miley Cyrus si accompagnò a due leader di band famosissimi, Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood dei Fleetwood Mac, Secrets.

0: appunto sulla Walk of Fame qualche settimana fa, appunto quanto abbiamo scoperto, naturalmente curiosando sulle notizie di lei online, chissà come passerà le vacanze. Noi ci auguriamo che possa riposarsi nel modo migliore possibile e magari, se passa dall'Italia, possa anche ascoltare la radio che suona solo le migliori. Appena ascoltata Secrets, vicini a un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, SUV de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Freschi a prezzi mai visti.
17: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
18: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
19: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
18: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
19: Deco, la tua scelta quotidiana.
20: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
21: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
22: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Le bombe della programmazione,
11: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
11: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
11: tra poco
23: on Radio Globo.
24: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
25: 17:57 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
26: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV. Amiche e amici, sia che siate spaparanzati, sulla vostra auto con la

0: frequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
1: Oh, 18.15, inizia la nostra, beh inizia, siamo già a metà praticamente del nostro spazio pomeridiano, seconda parte del pomeriggio del sabato sulla radio che suona solo le migliori, seconda ora è ufficialmente iniziata con la sequenza bomba e le nostre 6 hits, una dietro l'altra senza interruzioni, l'ultima era di Dua Lipa, della quale ho appena scoperto che ha pubblicato nuove foto del matrimonio con Callum Turner in quel di Bagheria in Sicilia e che si è tenuto qualche settimana fa. Se siete fans di Dua Lipa dovete sicuramente andarvele a scovare online, googolate, le trovate molto molto facilmente visto che sono sui siti online, sulle prime pagine di molti quotidiani appunto specifici ma non solo online. A proposito, tra poco parleremo anche di radioglobo.it nel corso appunto della nostra seconda ora insieme perché ci sono tante cose da scoprire sul portale di riferimento della radio che suona solo le migliori. Intanto però celebriamo il meglio della settimana e in questo caso di Tutto Bloccato.
0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Trovare animali selvatici, sì, ovviamente rettili perché noi ci interessavamo di rettili, avevamo un gruppo di amici allevatori, sì. Alcuni allevavano tartarughe, alcuni gechi, alcuni serpenti.
3: Ma che comitiva è? Ma io non c'ho parole.
2: Dei pazzi scatenati.
3: Ma sì, ma io posso capire uno come te, di Giacomo, c'ha 200 serpenti perché lo fa per lavoro, ma poi gli altri amici faranno, che ne so, uno il muratore, un altro il fabbro, un altro.
2: No, facevamo tutti tanto lavoro, però ognuno c'aveva poi dopo come diciamo, passione il proprio rettile, sì.
4: Non è che siete andati a Tombe Etrusca a Civita Castellana, no? Che è pieno.
5: Una comitiva dei rimagnati praticamente.
6: Ma Giacomo, non c'avete proprio un cazzo da fare.
7: E io pensavo di aver fatto un addio al celibato triste, tra virgolette, con amici e tutti insieme a Fregena a fan cazzo. Ma questo chi serpente e chi c'è che è andato proprio oltre.
8: Mamma mia, che addio al nubilato tristissimo.
9: Oh, ma che selezione fate, oh? Questa ha fatto addio al celibato a vedere anzietti, animali, perché c'ha 120 serpenti a leva, oh. Ma che starà a mandare in onda, ragazzi? Addio al celibato mio, sta strano che è venuto pure mi socero. Sta buono al localino. Aia. Con mi socero che si è divertito più lui che me. Ma ha cagato proprio. No. Mia si è presa la spogliarista e se n'è andato.
10: No. Oh, il giusto compromesso è se ti portava un armattatoio, così trovi i serpenti e pure la spogliarellista.
11: Oh, questo come racconta le cose, ramarri, tartaruga, mi pare verdone, piselli, ravanelli, tutti i prodotti della natura, insomma, no?
0: Tutto bloccato.
12: Torna lunedì.
0: Dalle 16 alle 19.
12: Solo su
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
15: Impossibile.
14: E invece sì.
15: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
15: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
16: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Chuck, motore, azione!
18: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
19: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
18: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
4: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
6: La casa che sogni oggi costa la metà.
12: Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
20: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
21: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
20: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
22: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
23: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: E adesso su Globo arrivano anche Merck e Cremont, che si candidano con la loro canzone nuova ad essere i veri protagonisti dell'estate insieme a Serena Brancale e ai Colors. Questa è Partenope.

Ed Sheeran su Globo con Martin Garrix Repeated, riascoltata nel corso del nostro pomeriggio del sabato insieme. Si è appena rasato i capelli, non per il caldo ma per un problema di salute che ci auguriamo sia leggero. Ora c'è Post Malone su Globo, What Don't Belong to Me.

Maroon 5 riascoltati su Globo. Io, se fossi in macchina in questo momento, sapete che farei? Alzerei la radio a palla, perché arriva una canzone che ci porta troppo su una delle spiagge più belle del mondo. Ok, è la spiaggia di un film, per carità, però ci riporta subito alla mente The Beach, il film con DiCaprio di cui è colonna sonora questa Pure Shores delle All Saints.

0: sembra uscita ieri questa Pure Shores delle All Saints, riascoltata alle 18.36 sulla radio che suona solo le migliori. Un po' di invidia la provo, perché questa canzone ti porta in spiaggia automaticamente. Voi magari in spiaggia ci siete davvero e invece non ci sono davvero in spiaggia. Uff, uff e ancora uff. Siete su Globo, la radio che suona solo le migliori, che vi fa stare bene tutte le volte. E allora, visto che vi fa stare bene, vi facciamo anche stare decisamente meglio, almeno per quanto riguarda le previsioni del tempo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il dato importante per la giornata di domenica saranno le temperature massime, che sul Lazio, specie nelle zone interne, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi, caldo davvero intenso. Valori che saranno già molto miti al primo mattino, con minime intorno ai 25 gradi. Il tutto in un contesto che sarà caratterizzato da ampie schiarite per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
14: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tan 0, Tag 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
16: Rieccoci, adesso che abbiamo scoperto di che morte dobbiamo morire grazie agli amici di Trevi Meteo poco fa con l'appuntamento con le previsioni, possiamo tornare tranquillamente alle hit dell'estate di Radio Globo. C'è

nulla si crea, nulla si distrugge. I can wait. Bob Sinclair e Keisa che hanno riveduto corretto una canzone bellissima degli anni 80 dei mitici New Shoes. Era I can wait.

0: qui su Globo tra le nostre migliori del sabato pomeriggio, che ormai il sabato pomeriggio, ok, è ancora in corso di svolgimento, però si sta lentamente trasformando in sabato sera. Sappiate che anche il sabato sera noi siamo in diretta con voi, lo saremo con Marco Valerio Camillacci come al solito tra le 20 e le 24. Invece sono Roberto Greganti e vi rimando a tra poco per un'altra fantastica sequenza bomba.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Yeah. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me,
2: I'll be back. Il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
3: La musica dell'estate.
2: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
3: Team Summer Hits.
2: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Freschi a prezzi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
7: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
8: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think Big. Become Big.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Le bombe della programmazione,
18: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
18: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
18: tra poco
19: on Radio Globo.
20: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
21: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
0: 18:56, è ora delle offerte di Romana Auto.
22: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Sì, su Globo TV vi potete godere tutte le mattine dal lunedì al venerdì il Morning Show, dovreste saperlo ormai. Ultimo.

0: Sequenza Bomba on Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Quanto è bella questa canzone dei Black Eyed Peas.
1: E questa bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Oh, ed è tutto vero, siete sulla radio che suona solo le migliori. Chi è che vi sta parlando? Sono Roberto Greganti, siamo entrati ufficialmente nell'ultima ora insieme, quella che separa il pomeriggio dalla sera, dalla notte, dal sabato sera all'italiana, che molti di voi si godranno chiaramente con Radio Globo in sottofondo e con tanta bella musica, ma anche con tante promesse, tante notizie interessanti e tante belle novità, quindi state qui con noi.
2: Radio Globo Promotion.
0: Ci sono ottime notizie per chi ama il divertimento e le grandi emozioni. Alle porte di Roma c'è Magicland, che grazie ai suoi due parchi vi promette un'estate incredibile. E finalmente c'è una grande novità. Arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E poi Magic Splash, che è pronta a stupirvi con 4 nuovi scivoli ad alto tasso di adrenalina. Il più grande parco divertimenti del centro sud Italia vi aspetta per un'avventura indimenticabile. Biglietti da €19,90. Tutte le info su magicland.it.
3: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
9: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
8: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
13: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
14: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
16: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
4: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
5: A dire la verità, appena è uscito l'album di Tame Impala, io mi sono innamorato subito di questa canzone, eh? Drek

Rama, nuova di Zecca, la canzone che naturalmente viene di seguito anche alla rivelazione del fatto che lui è il quarto giudice di X Factor, se n'è andato Achille Lauro e allora insieme agli altri tre a Gabbani, a chi c'è? Chi c'è? Ma Marco, non ti capisco, mai distratto, no?

0: ricordarvi che dovete guidare in maniera tranquilla, drive safe, la guida sicura è importante anche durante il fine settimana. Stavo dando uno sguardo a radioglobo.it, ve l'ho detto chiaramente che spesso e volentieri sfoglio le pagine del nostro portale online e ho scoperto che ci sono le foto del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner di Palermo che vi ho citato prima. In tempo reale le abbiamo pubblicate anche noi e quindi sicuramente sono da approfondire se amate Dua e tutta la sua carriera e anche questo grande importante evento. Poi c'è anche un altro evento da celebrare, ovvero il fatto che Roma ha dedicato una piazza al grande mitico DJ Claudio Coccoluto, un mito della musica house che è scomparso qualche anno fa. Tante altre belle notizie e approfondimenti su radioglobo.it.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Wake up! Good morning! The Morning Show.
10: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Chiede il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
12: On Radio Globo.
1: Sponsored by
12: Easy Parking.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1.000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
16: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
17: Mamma, io mi annoio!
18: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
19: Dentro la città, fuori dal mondo!
18: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
17: Mamma, io sono già in macchina!
18: Info e biglietti su luneurpark.it.
20: Su bestia immonda, esci da questa casa!
7: contro rati, parassiti e blate. Non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
0: Intanto ai mondiali l'Olanda sta battendo 2-0 la Svezia nell'incontro di cartello che si sta disputando in questo momento.

0: Basta storia, no, quando ero piccolino, come se fossi grande adesso.
1: No, capito, però Martin Garrix, io l'ho iniziato a sentire quando andavo alle medie e c'era il pezzo di Animals, cioè sempre ritornato di Animals.
0: Ma vuoi, no? Stai scherzando, io l'ho suonato in disco come un pazzo.
1: E c'era un mio amico che riusciva a fare quel
0: con
1: suono
0: la bocca.
1: Con la bocca.
0: No.
1: Era bravissimo. Andatevi a sentire il ritornello di Animals, perché non se lo ricordassi.
0: Il ritornello è strumentale.
1: La linea melodica.
0: Yes, bravo. Ci salutiamo, io me ne vado, vi lascio con Marco Valerio Camillacci, sarà con voi fino a mezzanotte, noi ci sentiamo domattina su Globo dalle 10 alle 14. Ciao da Greg.
1: Ciao Greg.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Grano Salis
4: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
11: Sì.
12: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
13: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
12: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
13: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
14: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
18: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Fino al 30 giugno, anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
1: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Le bombe della programmazione,
4: una dietro l'altra,
3: solo le migliori,
4: senza interruzioni.
3: Sequenza bomba,
4: tra poco
5: on Radio Globo.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
7: 3 minuti alle 20 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo le migliori in FM.
4: Streaming,
3: DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
7: 19:57, quasi 19:58, comincia il sabato sera sulla radio che suona.

0: 25 e chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 20:55 su Radio Globo.
0: E a proposito dei Jamiroquai, è uscito proprio ieri una special edition di un album leggendario, soprattutto di un pezzo leggendario che compie ben 30 anni quest'anno, cioè Virtual Insanity, il loro pezzo più iconico probabilmente, e già sta letteralmente andando a ruba. Virtual Insanity 13th Anniversary Edition, come siamo British, come siamo English oggi, veramente veramente molto figo, e probabilmente batteranno ogni record di vendite che abbiano mai fatto. Comunque 20 e 15 appena scoccate di questo sabato 20 giugno 2026 comincia la nostra serata, il nostro sabato sera insieme qui su Radio Globo. Ancora buon sabato sera a tutti, ovviamente da Marco Valerio Camillacci.
1: Morning Show Best, il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Costa 4.000 tutto ciò.
3: A lavorare.
4: Invece qui ti danno 6,80 euro a giornata di lavoro.
5: Adesso, a giornata.
6: Posso anche capire che insomma magari raccogliere i pomodori forse è un po' troppo, bracciante agricola 5 anni, però che ne so, almeno i meloni quelli vanno bene. I meloni facciamo
4: finta, tutta finta.
3: Non si deve abbassare troppo.
6: Oh, dà una mano a casa, comincia a responsabilizzarsi.
4: Ma scherzi.
6: E poi la sera effettivamente c'è il vantaggio che crolla.
4: Neanche cena, è sfinito.
6: Sì, sì.
3: Risparmi pure.
5: Ma non fare proprio i figli. Non è contemplato.
6: Poi soprattutto c'è un'altra cosa, prendono anche il sole, vuoi mettere
4: certo.
6: E li ritrovi abbronzati.
5: Vitamina D.
6: Respirano quell'aria bella salutare della campagna.
4: Che sa di sterco.
6: E in più si abbronzano, come mi sono abbronzato io tra l'altro, sto weekend facendo il giardino. Ragazzi, se vi faccio vedere quello che io c'ho sotto stamattina, c'ho una canottiera praticamente.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
7: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km, anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
11: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
15: Impossibile.
14: E invece sì.
15: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
15: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
16: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
18: Ave Cetus.
19: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
20: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
21: Allora, nonostante si portino 40 anni, la ragazzina sembra quella un po' più anzianotta e non me ne voglio.

Vita artistica, così è stata definita questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, dove torna anche Ava Max con Lost Your Faith.

0: là esattamente tra una settimana, il 27 giugno, e poi si esibirà a Firenze e poi si girerà un po' tutta l'Europa. Beh, è giovanissima, fonde un botto di generi, perché fonde il jazz, la musica tradizionale brasiliana, quindi bossa nova, samba, veramente tanta tanta roba, eh?
1: Radio Globo Meteo.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia, da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il dato importante per la giornata di domenica saranno le temperature massime, che sul Lazio, specie nelle zone interne, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi, caldo davvero intenso. Valori che saranno già molto miti al primo mattino, con minime intorno ai 25 gradi. Il tutto in un contesto che sarà caratterizzato da ampie schiarite per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
5: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
5: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
6: Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
16: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
0: No, però già si comincia così, ragazzi, aiutatemi, appena entrata una zanzara grossa come una macchina dentro lo studio. Vabbè, ci sono Merck & Cremont, la Brancale di The Colors su Radio Globo. Ma tanto adesso la faccio fuori, promesso.

però siete scorretti, eh. Vi ho appena detto che è entrata una zanzara grossa come non so cosa in studio, ho paura di essere punto, mi roderebbe particolarmente, e subito dopo aver detto questa cosa mi arriva la Globo WhatsApp un video di una grigliata e di carne alla brace. Non si fa così, eh, siete scorretti. Su Radio Globo Nico Santos con All Time High.

0: ovviamente questa qua, la voce di Cecita Krul dal 2018, era My Life Is Going On, versione remixata ovviamente su Globo. 20:53 appena scoccate, è finita la prima ora con me in questo sabato 20 giugno 2026, ovviamente ancora buon sabato sera a tutti. Tra un pochettino attenzione perché arriva un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
11: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
10: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
11: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
13: Freschi a prezzi mai visti.
14: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
15: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
16: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
16: Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
18: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Le bombe della programmazione,
21: una dietro l'altra,
20: solo le migliori,
21: senza interruzioni.
20: Sequenza bomba,
21: tra poco
22: on Radio Globo.
23: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
24: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
0: Un minuto alle 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
25: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
26: Perfetto.
25: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
26: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
25: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
26: Allora sei nel posto giusto.
27: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming,
20: DAB
21: e sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
0: Prima ora andata, ma ce ne restano ancora tre da passare insieme in questo sabato 20 giugno 2026. A quest'ora si finisce di cenare di solito. Io sono Marco Valerio.

0: Era Work che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 21.55 su Radio Globo.
0: Perché troppi ricordi? Attenzione, vi do un piccolo indizio. Allora, vabbè, questo ovviamente è GTA San Andreas, però ogni volta che si sente questa canzone dici: ah, ma è GTA! Ebbene sì, ragazzi, questa canzone faceva parte della colonna

0: mamma mia, le lacrimucce proprio, sono già passati 13 anni e di GTA 6 ancora non se ne sa niente, vabbè.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Sì? Stavo facendo la seconda prova con il libro sulle ginocchia.
3: Bene.
2: Però siccome era, cioè nel senso non mi ha detto nulla, è venuto là, corso di sì, non mi ha detto tutto a posto, io sì,
4: tutto a posto.
2: E poi dopo.
3: Beh, comunque due volte cioè bocciato sia in primo che in secondo, quindi primo, secondo, secondo e poi la maturità.
4: Ha approfondito, Manuel.
3: Ah, treno.
5: Sono stato steccato tre volte a Pedrocchi, all'alberghiero, considera che il terzo anno in primo a crema pasticcera e a besciamella spiegavo io ragazzi come falla.
6: Io sono stato bocciato alla prima media, mamma mia, oh, che amarezza.
7: Sì, anche a me, due volte, ma non mi hanno bocciato. Il primo anno mio padre decise di farmi fare il liceo classico, feci il quarto ginnasio, ma de greco e latino proprio non me ne fregava niente. E mi sono ritirato a marzo. E vabbè, io volevo fare il tecnico industriale e ho preso il tecnico industriale. Mia madre a febbraio ci ha avuto la bellissima idea di cambiare città. E quindi che succede? Lascia perdere la scuola. E che fai? Te ritiri. E quindi sono due bocciature una dietro all'altra. Però il terzo anno, quando ho preso il professionale, che ho ricominciato dal primo, ero il primo della classe, raga.
3: Ormai eri il signore.
8: Raga, scusate, ma la bocciatura al catechismo vale? Perché se vale, allora io sono stato bocciato al catechismo.
3: E allora forse, signore e signori, mi sa che vince lui. Perché dimmi tu come possa essere, veramente come... È incredibile, impossibile.
4: Ma questo infatti non è un vincitore, questo è un eroe.
1: Tutto bloccato.
9: Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 8928 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di Fattoria Lattesano.
1: La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
4: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
5: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
6: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
5: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
10: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
11: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
12: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
13: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
16: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
17: Via tutto! Tutto da rifare!
18: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
17: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
18: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
19: Un giovane innamorato della musica che ha realizzato il sogno di collaborare con

Lopez, Teddy Swims, Tones and I, tutto questo solo nell'ultimo anno, eh? E questa era l'ultima, Sad Girls insieme a Bebe Rexha, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, torna anche The Weeknd con Dancing in the Fire.

0: internazionali. Passeranno tra 5 giorni a trovarci Maroon 5 agli High Days a Milano, il concerto di Bruno Mars, Lenny Kravitz che si è esibito a Firenze, ma non solo, perché tornerà anche The Weeknd. Sì, il 26 luglio, quindi preparatevi, vabbè, se non avete già preso i biglietti, penso che sarà difficile trovarli se non aprendo un mutuo per quanto costano.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
12: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
13: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: di qualche anno prima, oramai sono 10 anni dal loro singolo che li ha lanciati, cioè il pezzo Be Mine, e poi negli anni, insomma, di canzoni ne hanno fatte, di successi ne hanno tirati fuori. Comunque 21:53 appena scoccate di questo sabato sera 20 giugno 2026, è finita un'altra ora, ma ne sta per iniziare un'altra che ovviamente inizierà con un'altra sequenza bomba qua su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche per te estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato, ma ricorda, il codice estate26 dura solo fino al 21 giugno,
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Strada facendo.
7: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno, da Alles Farm, arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
8: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
10: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
11: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
13: Deco, la tua scelta quotidiana.
14: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
15: E te lo voglio di.
16: Cosa?
15: E te lo voglio di.
16: Che cosa?
15: Senti un po'.
17: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
18: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City car appena arrivate!
16: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
18: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
19: Iazzoni!
18: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
19: le bombe della programmazione,
20: una dietro l'altra,
19: solo le migliori,
20: senza interruzioni.
19: Sequenza bomba,
20: tra poco
21: on Radio Globo.
22: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Sono le 21:58 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
24: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
25: Perfetto.
24: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
25: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
24: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
25: Allora sei nel posto giusto.
26: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM,
20: streaming,
19: DAB
20: e sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
23: Solo una manciata di secondi ci separa dalle 22 di questo sabato 20 giugno 2026. Stiamo entrando nel pieno di questo

0: Chissà come sarà come giudice X Factor, prenderà il posto di Achille Lauro, lo sapremo a settembre. Irama dal 2018, questa era Nera che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 22.55 su Radio Globo.
0: Anch'io torno tra poco, intanto però vi lascio con tutta la banda del Morning Show.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Caso c'è qualcuno che mi spiega qual è il motivo per cui non si può andare al lavoro con i pantaloncini corti? Avete rotto il
3: So. Allora, questa è un'altra questione, eh? Pantaloncini corti al lavoro.
4: Attenzione, pantaloncini corti all'esame di maturità, perché abbiamo sentito prima nella nostra oretta che ci ha raccontato un ascoltatore che era andato all'esame di maturità con i pantaloncini corti, l'hanno mandato a casa. Dai. Ed è ritornato. E anche in queste ore, sapete, oggi c'è la seconda prova, no?
3: Sì.
4: Se avete i pantaloncini, chi si è presentato con i pantaloncini? L'hanno rimandato a casa oppure va bene tutto? Ma anche
5: questa
4: davanti.
5: Questa storia risale a anni
4: qualche
5: fa.
4: Qualche anno fa, sì, qualche anno fa. Ma non so se anche adesso è così, perché ci vuole un certo contegno. Beh, in sì, un esame di Stato, ci mancherebbe altro, parte anche certo. Da questo. L'educazione.
3: Però non sapevo che ci fosse un dress code adesso per partecipare anche essere, all'esame sì, di sì, maturità. Sì. Vabbè, certo, il pantaloncino col pinocchietto dovrebbero proprio spararti, quello sì, proprio per
4: quello,
3: legge.
4: Ma quello non per l'esame di maturità.
3: No, quello proprio ci dovrebbe essere un decreto legge. Sì. Vi aboliamo non il pinocchietto, le persone che hanno intenzione solo di comprarlo il pinocchietto.
6: Eppure lo fanno.
3: Lo fanno.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Via tutto! Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal GRA.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Quest'estate parti con Opel.
12: Oh,
11: a giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
13: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
16: Ave Cetus!
17: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
19: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
20: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
19: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
21: Chuck, motore, azione!
22: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
23: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
22: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
24: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
25: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.

presentata a sorpresa al concerto di Joliet. Questo romanticone di Achille Lauro, il suo ultimo singolo. Comuni mortali su Radio Globo, attenzione adesso. Mamma mia, la nostalgia, neanche a farla apposta me la son sentita prima di venire in radio in macchina su Spotify.

0: Ragazzi, cominciamo ad incrociare le dita perché non è neanche cominciata l'estate e già mi sono rotto le scatole di sto caldo.
1: Radio Globo, meteo.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il dato importante per la giornata di domenica saranno le temperature massime che sul Lazio, specie nelle zone interne, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi, caldo davvero intenso. Valori che saranno già molto miti al primo mattino, con minime intorno ai 25 gradi. Il tutto in un contesto che sarà caratterizzato da ampie schiarite per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche per te estate significa aperitivi, cene, vacanze, ma sei stressato dalle spese, allora corri su cashglobo.it. Fino al 21 giugno inserisci il codice estate26 al momento del checkout e ottieni un extra sconto del 10% sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato, ma ricorda, il codice estate26 dura solo fino al 21 giugno, eh?
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Wake up!
1: Good morning, the morning show.
7: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiede il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show
9: on Radio Globo.
1: Sponsored by
9: Easy Parking.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
15: Mamma, io mi annoio.
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città, fuori dal mondo.
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina.
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: 22.41, quasi 22.42, Back to the Music sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, ripartiamo con le voci di Madonna e Sabrina Carpenter. C'è Bring Your Love.

0: brevissimo, perché a luglio sarà qua in Italia. Comunque 22:54 appena scoccate, finisce un'altra ora insieme, ma sta per iniziare l'ultima, come in questo sabato sera, sabato 20 giugno 2026. Attenzione, perché tra poco arriva anche l'ultima sequenza bomba di oggi, eh?
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
8: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
9: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
11: Signore, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, city car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
12: Iazzoni!
11: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
13: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
3: tra poco
15: on Radio Globo.
16: Pandina Hybrid, eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori, con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Solo le migliori in FM.
3: Streaming,
1: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: 2 minuti alle 23, inizia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questo sabato 20.

0: Sono solo passati 26 anni da questo capolavoro. The Daft Punk, One More Time, chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Eh sì, tornerà nelle mani del Greg Roberto Greganti, che come ogni domenica vi terrà compagnia dalle 10 fino alle 14, poi dalle 14 alle 18 ci sarò io, dalle 18 alle 23 alle 22, scusate, Angelica Baraldi. Però non pensiamo al palinsesto di domani, pensiamo ancora ad oggi, perché ci restano ancora una quarantina di minuti da passare insieme, ce l'abbiamo, eh. Io sono Marco Valerio Camillacci, mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Sono quadri, ma non sono quadrati. Cioè, tendenzialmente sono rettangolari. È difficile, sì, che. Perché? Oppure anche banalmente, ma perché non abbiamo mai fatto un quadro rettangolare, triangolare?
4: È vero, però perché, cioè, non, perché
3: ovale.
4: Non ci sono?
3: Vabbè, ovale,
4: no, ovale
3: magari
4: ci sono.
3: Ogni tanto.
4: Sì, esatto, ovale, sì, ci, sì, sono. Però non, nessuno ha fatto mai.
5: Hanno tutti quattro lati quadri. Sì. Si chiamano apposta, sì, quadri.
4: Nessuno ha fatto.
3: Però comunque non sono poi sempre quadrati, sono sempre più spesso rettangolari.
4: A me rode un sacco quando devo darle ragione. Mi rode, però è bello. Un triangolo. Vi prego, artisti all'ascolto, se qualcuno ha fatto mai un quadro triangolare.
5: Vabbè, però far entrare l'immagine di, immagino, no, un paesaggio all'interno di una forma triangolare più complicato.
4: Ma no, tanto
5: sei bravo, lo sai fare.
4: Infatti. Però, allora, se ci pensi, allora mi aggancio pure io a sto punto, anche se non ho fumato e non ho sbattuto la testa. A sto punto c'è il triangolo rettangolo.
5: Sì.
4: C'è, no? Quando,
5: sì,
4: appunto,
5: triangolo rettangolo.
4: Quando,
5: sì,
4: ha, esatto, tra i due cateti c'è un angolo di 90 gradi.
5: Esatto.
4: Da cui puoi sviluppare anche attraverso il teorema di Pitagora, l'ipotenusa e via discorrendo. Però non c'è il rettangolo triangolo.
5: È vero.
4: Cioè, c'è il triangolo rettangolo, ma il
5: triangolo
4: non c'è. Come lo mettiamo, caro Pitagora, caro Talete, e tutti gli altri matematici?
6: Tesoro, guarda quel triquadro, guarda, da proprio l'essenza del pittore che voleva proprio dimostrare proprio mazzi in zozzeria.
1: Tutto bloccato.
2: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
2: solo su Radio Globo.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
8: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
10: e usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
14: Impossibile.
13: E invece sì.
14: E magari anche ad interessi zero.
13: Anche quello.
14: Stai scherzando?
13: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: strafatto d'amore, tanto lo possiamo dire, non siamo più in fascia protetta. Love Stone, the Justin Timberlake, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, torna anche Wiz Khalifa insieme a Machine Gun Kelly, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: famosi di Wiz Khalifa, che si è lasciato un po' influenzare dal pop di Machine Gun Kelly, anzi MGK, preferisce essere chiamato così, ha detto in qualche intervista. Era Girl Next Door, il loro ultimo singolo insieme su Globo. 23:36, ci stiamo avvicinando al momento dei saluti, però non vi preoccupate perché un altro quarto d'ora da passare insieme qua su Radio Globo ce l'abbiamo, eh?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in big.
4: Think big, become big.
5: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
6: La musica dell'estate.
5: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
6: Team Summer Hits.
5: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
7: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
8: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!

15 Reality sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Andiamo avanti di 11 anni con questo giro di basso. C'è l'ultimo singolo firmato Harry Styles, si chiama Dance No More.

0: casa male, perché stasera fa anche un discreto freschetto, non si sta neanche troppo male. Se siete in giro, come dico sempre, divertitevi, ciao!
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Dalle onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Le onori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.

0: giorni. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Trovare animali selvatici, sì, ovviamente rettili, perché noi ci interessavamo di rettili, avevamo un gruppo di amici allevatori, sì. Alcuni allevavano tartarughe, alcuni gechi, alcuni serpenti.
2: Ma che comitiva è? Ma io non c'ho parole.
1: Dei pazzi scatenati.
2: Ma sì, ma io posso capire uno come te, di Giacomo, c'ha 200 serpenti perché lo fa per lavoro, ma poi gli altri amici faranno, che ne so, uno il muratore, un altro il fabbro, un altro.
1: Facevamo tutti il nostro lavoro, però ognuno c'aveva poi dopo come passione il proprio rettile, sì.
3: Non è che siete nati a Tombe Etrusca, a Civita Castellana, no? Che è pieno.
4: Una comitiva dei rimagnati, praticamente.
5: Ma Giacomo, non c'avete proprio un cazzo da fare.
6: Io pensavo di aver fatto un addio al celibato triste, tra virgolette, con amici e tutti insieme a Fregene a fa un cazzo. Ma questo chi serpente, chi c'è che è nato proprio oltre.
7: Mamma mia, che addio al nubilato tristissimo.
8: Oh, ma che selezione fate, oh? Questa ha fatto addio al celibato a vedere gli anzietti, animali, perché c'ha 120 serpenti a leva, oh. Ma che stanno a mandare in onda, ragazzi? Addio al celibato mio, starò strano che è venuto pure mi socero. Va buono, allora. Calino con mio socio che si è divertito più lui che me. Mi ha cagato proprio a me, braga. Si è presa la spogliarista e se n'è andato.
9: No. Oh, il giusto compromesso è se ti portava un armattatoio, così trovi i serpenti e pure la spogliarista.
10: Oh, questo come racconta le cose, ramarri, tartaruga, mi pare verdone, piselli, ravanelli, tutti i prodotti della natura, insomma, no?
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: wait for me. I'll be back.
1: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: wait for me, I'll be back.
1: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.